0: Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!
2: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso,

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
3: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
0: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.
3: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e Santa Messa. Venite a festeggiare con noi!

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.

0: sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo. una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con
2: Media
1: noi.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la NM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave, nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora agli esteri. Un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiansk, a Kiev. Lo ha riferito all'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiansk, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scambio scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante è quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longo Borghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere all'allungo di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo, oro all'olandese che conquista l'iride. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: Luce Verde Italia.
9: Ben trovati. Tratto temporaneamente chiuso sulla A32 Torino-Bardonecchia per animali vaganti tra le uscite di Ulx-Est e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia. Uscita obbligatoria a Ulx-Est. Code per lavori in corso sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiere e Somma Campagna verso Venezia. Sulla A7 Milano-Genova chiuso per lavori fino al prossimo 15 novembre lo svincolo di Serravalle Scrivia, in entrata direzione Milano. Sempre per lavori sulla A13 Bologna-Padova chiuso lo svincolo di Occhiobello, in entrata direzione Bologna. Un invito alla prudenza per vento forte sulla A14 Adriatica tra Cattolica e Poggio Imperiale. Particolare attenzione lungo i viadotti o in uscita dalle gallerie. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Roma-Firenze convenzionale la circolazione ferroviaria è sospesa tra Rignano e Pontassieve per accertamenti sulla linea a seguito dello svio di un treno merci. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura della Luce Verde Italia.
9: Ben trovati. Tratto temporaneamente chiuso sulla A32 Torino-Bardonecchia per animali vaganti tra le uscite di Ulx-Est e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia. Uscita obbligatoria a Ulx-Est. Code per lavori in corso sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiere e Somma Campagna verso Venezia. Sulla A7 Milano-Genova chiuso per lavori fino al prossimo 15 novembre lo svincolo di Serravalle Scrivia, in entrata direzione Milano. Sempre per lavori sulla A13 Bologna-Padova chiuso lo svincolo di Occhiobello, in entrata direzione Bologna. Un invito alla prudenza per vento forte sulla A14 Adriatica tra Cattolica e Poggio Imperiale. Particolare attenzione lungo i viadotti o in uscita dalle gallerie. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Roma-Firenze convenzionale la circolazione ferroviaria è sospesa tra Rignano e Pontassieve per accertamenti sulla linea a seguito dello svio di un treno merci. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
2: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con
2: Media
1: noi.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Siete a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Pino, Pino, chi? Pino, Pino, Givenchy,

Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy.

0: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: Pensa carità.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: La grazia di Dio nostro Padre e del Signore Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
4: E con il tuo Spirito.
3: Apriamo questa liturgia della domenica 26esima del tempo ordinario con questa invocazione del Signore: salvaci con i tuoi prodigi, da gloria al tuo nome Signore, secondo la tua grande misericordia. E siccome invochiamo la misericordia di Dio all'inizio della messa, riconosciamo i nostri peccati.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché, affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò, gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma non vi siete nemmeno pentiti per credergli. Parola del Signore.
1: Gloria a

Leggendo i Vangeli domenicali, per gente che viene a messa la domenica solamente, è sempre importante ricordare la trama del percorso che la lettura del Vangelo ci fa fare. E il Vangelo di San Matteo, che ci ha seguito durante tutto questo anno, ci ha portato attraverso i discorsi di Gesù a giungere alla meta alla quale Gesù e vuole arrivare, che è la sua Pasqua. Difatti il testo di quest'oggi si colloca già in quei giorni che precedono la sua morte. Gesù è entrato a Gerusalemme, quindi potremmo dire la Domenica delle Palme è già arrivato là, e nei primi tre giorni, lunedì, martedì e mercoledì, Gesù si reca tutte le mattine e il primo pomeriggio al Tempio. Dico perché si reca? Perché la sua abitazione è a Betania, da Marta e Maria, dove rientra appunto alla sera. E in queste mattinate San Matteo raccoglie un po' quei discorsi che sono, da una parte, dei giudizi che Gesù compie e delle discussioni, delle polemiche che avvengono a interporre nella sua predicazione, polemiche contro gli scribi e i farisei che davvero dimostrano già così il rifiuto radicale. C'è da dire un'altra cosa, che questo periodo che precede proprio la sua morte è chiamato anche il periodo della crisi. Non perché Gesù è in crisi, ma perché negli ascoltatori, nei discepoli in modo particolare, la speranza del regno, di questa venuta di Dio che mette a posto le cose, si infrange contro il mistero della sua morte. Beh, allora, appunto, come sarà ai discepoli di Emmaus, che diranno: speravamo, ma lo hanno ucciso. E questo mette davvero una seria problematica proprio intorno all'atto di fede che i discepoli, che noi, dobbiamo avere nei confronti del Maestro. Bene, entrando nel discorso di quest'oggi, ci sono alcune cose da mettere in evidenza. La prima è evidente nella parabolina che Gesù racconta a proposito di questi due figli e della vigna nella quale essi devono andare a lavorare. Il primo disobbediente, poi si pente, ci va; il secondo dice ci va, e poi è lui che disubbidisce. E allora questo sta a dire un elemento molto importante: da una parte la dichiarazione, ahimè, del rifiuto di Israele, il rifiuto nei confronti di Gesù; dall'altra parte però un insegnamento che vale sempre, e cioè l'adesione a Dio non è fatta per vie di intenzioni e di buoni pensieri. L'adesione a Dio è concreta, è, come dice il Vangelo, fare la volontà di Dio. Quindi è inutile che uno dica dei bei sentimenti, io ci credo, io così, però bisogna fare. Se uno non fa, non ce lo venga a raccontare né della sua fede né tantomeno della sua adesione appunto al messaggio di Gesù. Poi c'è un secondo insegnamento, evidentemente, perché Gesù tira fuori, mette ancora una volta in evidenza coloro che gli hanno detto di sì e coloro che gli hanno detto di no. E allora ecco che viene fuori nella predicazione di Gesù i capi, ecco perché in polemica con loro, i capi dei sacerdoti e degli scribi, dei farisei, hanno detto di no. Loro che erano i primi della classe, cioè coloro che Dio aveva scelto fin dall'inizio, il popolo eletto, gli altri che erano considerati ed erano peccatori e peccatrici, e invece hanno accolto Gesù, hanno accolto l'annuncio della sua misericordia, o meglio, della misericordia di Dio. E allora ecco il secondo insegnamento che ci viene fuori, davvero non tanto perché uno si consideri bravo peccatore, non è quello il punto, ma il punto è il ribaltamento dei valori. Quelli che hanno considerato come valori le proprie idee, la propria logica,
il proprio modo di pensare, diventano gli ultimi, e gli altri invece che si sono affidati e si sono aperti al messaggio di Gesù sono coloro che lo accolgono ed entrano nella salvezza. Ma poi c'è nella parabola un riferimento preciso a un personaggio che è Giovanni Battista, del quale Gesù prende le difese certamente, ma nel rapporto tra i discepoli di Gesù e i discepoli di Giovanni queste cose non sono chiare. Perché? Perché l'insegnamento di Giovanni, e qui Gesù dice ha insegnato la via della giustizia, era quello di un insegnamento che faceva vedere il regno come davvero la grande vittoria di Dio, finalmente la liberazione da ogni ingiustizia, da ogni perversità, da ogni male, quindi un regno. Ma qui le cose non stanno andando così, appunto, che dicevo prima, il periodo della crisi. Giovanni ha insegnato la via della giustizia, e allora il confronto è proprio con Gesù stesso. Io sono la via, io sono il giusto. Come per dire, l'insegnamento di Giovanni Battista vale nella misura in cui ti porta Gesù e ti porta sulla strada che Gesù ha indicato e ti porta e ti inserisce te stesso come discepolo dietro di lui. Lui il giusto perseguitato, lui il giusto crocifisso, lui il giusto che si è annientato, obbediente fino alla morte di croce, come ci dice San Paolo, e che nel discepolo si devono riprodurre gli stessi atteggiamenti. Allora, arrivando a una conclusione da questa mia spiegazione, davvero possiamo leggere il testo di quest'oggi come un cammino pedagogico, se volete, verso la via della fede, ossia verso la via dell'adesione a Gesù, della sequela di Gesù. Da dove comincia questo cammino? Comincia davvero dal fare la volontà di Dio, dal fare, non dal chiacchierare, dal fare, dall'essere concreti. Ma c'è un secondo passaggio, il passaggio nel quale uno deve svuotare la sua mente, i suoi criteri e assumere i criteri di Gesù. E infine c'è proprio questa sequela, proprio di andare dietro a Lui su questa via dell'amore e via della croce, che è il dono di se stessi e che Gesù appunto dichiara e manifesta come il regno. Il regno è nella Pasqua di Gesù il compimento in noi di quello che Lui ha fatto, per poi essere partecipi della vita che Egli ci ha conquistato.

0: Io credo in Dio,
1: Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ci affidiamo alla misericordia del Signore Gesù e invochiamo la sua azione in noi. Manda il tuo Spirito, Signore.
1: Manda il tuo Spirito, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, corrispondendo alla grazia divina, dia frutti di vera giustizia e santità e possa contribuire a ricomporre il genere umano nella fraternità e nella pace. Preghiamo.
0: Manda il tuo Spirito, Signore.
2: Per i ragazzi che completano l'iniziazione cristiana, ricevono nella famiglia e nella comunità parrocchiale la formazione necessaria alla crescita della loro fede. Preghiamo.
0: Manda il tuo Spirito.
2: Per i giovani, dinanzi al dilagare della violenza e della corruzione, trovino nella fede la forza per resistere al male e lo slancio per perseguire con coraggio il bene. Preghiamo. Per quanti operano nel campo della protezione dei minori e dei vulnerabili, educhino le persone e le comunità a prevenire ogni forma di violenza e di abuso fisico o psichico. Preghiamo. Per la pace nel mondo, preghiamo.
0: Vogliamo ricordare questa Santa Messa i defunti Negroni Carlo, defunti parenti e amici delle famiglie Brintazzoli e Rossin, defunta Stefania. Preghiamo. O Dio onnipotente, ispira la nostra vita a compiere ogni giorno la tua volontà. Sull'esempio di Maria Santissima e di Gesù tuo servo e tuo figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
3: Guarda questa offerta, 112.

0: pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigento Figlio come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e i santi, cantiamo la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Vincenzo de Paoli e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Gesù ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella pace con te e hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente,

Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Sono giorni abbastanza intensi, anche di questa giornata e di questa settimana. Ricordo alcuni avvenimenti. La inaugurazione fra poco della Casa Scout, la seconda sede, e la messa nel parco alle ore 16. Mentre a Bologna vengono beatificati 3 sacerdoti, martiri anch'essi di Montesole: San Padre Martino Cappelli, Don Elia Comini, Don Ubaldo Marchioni. Lunedì il gruppo di preghiera di Padre Pio riprende la sua attività e sabato prossimo, 3 ottobre, è il giorno del transito, della morte di San Francesco, 800 anni, che viene celebrata nella chiesa dei Cappuccini alle 18:30 con la preghiera successiva, detta appunto del transito, e poi successivamente nella serata al crocifisso invece un raduno corale sempre ispirato a San Francesco. Domenica prossima, 4 ottobre, noi celebreremo le cresime in parrocchia. Gli orari delle messe prima, 8:30 e 18:30, sono regolari e qui in parrocchia. Le cresime vengono celebrate alle 11 qui in parrocchia, quindi a Santa Cleglia. Domenica prossima non c'è la Santa Messa. Comincia anche il mese di ottobre, è fortemente raccomandato il rosario, sia in forma comunitaria, qui in chiesa ormai da diversi anni alle ore 19 viene detto il rosario trasmesso in streaming, sia in forma privata. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: 9:15.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, fine settimana caratterizzato da spostamenti a breve e medio raggio tipici del periodo autunnale. Ricordiamo che sulla A14 Adriatica fino al 27 settembre resterà chiuso lo svincolo di Borgo Panigale in entrata verso Ancona. Sulla A15 della Cisa sempre possibile la formazione di rallentamenti e code tra Pontremoli e Berceto. Si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. In programma lavori notturni sul raccordo Casalecchio che a partire dalle 22 chiuderà in direzione dell'Autosole. Chi si trova sul ramo verde e proviene dalla tangenziale dovrà uscire obbligatoriamente sulla via Emilia in direzione di Modena. Saranno inoltre chiusi gli ingressi che dalla statale via Emilia immettono al casello di Bologna Borgo Panigale. In alternativa si potranno utilizzare i caselli di Bologna Casalecchio sul raccordo Casalecchio, di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna Padova o di Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro sulla stessa A14 Adriatica. La riapertura è prevista entro le 6 del mattino di domani. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.

0: Benvenuti amici e bentrovati all'interno di questa nuova puntata di Wow Wow Wee Wow Wow. Io come sempre sono il mago Alesgar e non sono da solo perché qui sta girando nel nostro magico mondo anche il folletto Leo, il folletto Leonardo che dovrebbe essere in giro, vediamo, ecco. Saluto ovviamente tutti voi, saluto anche l'orchestra delle cicale stonate, guidate come sempre dall'amico Gufo Jukebox, eccolo qua, grande, ciao! Bene, e poi un saluto all'albero burlone, che poi anche in conclusione andremo a trovare, come sempre. Ciao albero!
1: Oh, ciao a tutti amici! Io sono pronto per un'altra fantastica puntata molto magica!
0: Bravo, perché oggi avremo un ospite, però prima io chiamerei anche il saggio alieno. Saggio alieno, dove sei? Ah, eccolo che arriva!
2: Eccomi! Ciao a tutti! Oh sì, puntata magicissima, è davvero una puntata sorprendente, ecco, diciamo così.
0: Sì, ecco, bravo saggio alieno, magicissima, si dice così, una puntata magicissima, perché avremo con noi un collega mago, il mago Deda, che ho conosciuto tramite i social, lui è molto attivo, è una persona che proprio trasmette la sua passione, la magia ce l'ha proprio nel cuoricino, possiamo dire così. Ecco, e tra poco lo conosceremo, saggio alieno, amici, quindi nel laboratorio delle magie lo incontreremo. Ma prima cosa dobbiamo ricordare ai nostri amici, saggio alieno?
2: Dobbiamo ricordare che cosa? Dobbiamo ricordare di scriverci, certo. Scriveteci, mandateci i vostri disegni, i vostri saluti. Scrivete a ciaomago@gmail.com, giusto?
0: Bravo, giusto, è un po' smemorato questo oggi. ciaomago@gmail.com, anche se avete delle filastrocche, delle barzellette preferite, così le insegniamo al saggio alieno e all'albero burlone. E poi cos'altro dobbiamo ricordare, saggio alieno?
2: Oh, dobbiamo anche ricordare che certo, che ci possono seguire anche nelle puntate di Dal Cappello del Mago, sì, sul tuo canale YouTube Mago Alesgar, oppure cercando proprio anche su internet Dal Cappello del Mago.
0: Bravo, infatti, bravissimo saggio alieno, perché qui in radio ci potete immaginare, mentre invece nel programma TV per bambini e famiglie Dal Cappello del Mago ci potete vedere, e ci sono tante sorprese e tante curiosità anche lì. Ormai sono 3 anni che facciamo questo programma TV, invece il programma radio dal 2017, sono un po' più anni. Beh, io direi che possiamo cominciare. Tra poco avremo con noi il mago Deda nel nostro laboratorio delle magie.
3: Ma chère mademoiselle, e con profondo orgoglio e con grande piacere che le diamo il benvenuto stasera. E ora la invitiamo a rilassarsi. Avviciniamo una sedia.

tempo, ci pensiamo noi. Sul bijou, antipasti, li serviamo entusiasti. Il caviale non lo batti, ha dei dubbi, chiedo i piatti.

0: Ed entriamo anche oggi nel nostro laboratorio delle magie, qui nel magico mondo Wawawiwawa. Ormai lo sapete, ogni volta incontriamo, troviamo ospiti magici e quest'oggi abbiamo Andrea Colomba, ben trovato, che poi è un mago. Mago Deda, ciao.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Tra l'altro usi colombe tu nel tuo...
1: No, ah, beh, adesso ho comprato un piccolo oggetto che è una piccola colomba, però no, non uso animali.
0: Niente animali vivi, esatto, insomma, dai, questo, ecco, po' poveri anche loro, insomma, anche perché certe volte stanno stretti, anche se poi dopo escono, l'effetto è magico, ma certe volte direi che stanno anche un po' troppo stretti. Allora, caro Mago Deda, noi ogni volta che incontriamo un mago, che incontro un collega, ecco, mi piace sapere il suo punto di vista e anche come intende la magia lui. Tu come intendi la magia, caro Andrea?
1: Beh, allora, io sono appassionato di magia da ormai più di 15 anni e la magia per me mi ha veramente cambiato la vita, perché io quando ero in terza media ho fatto un brutto incidente, ero andato in coma, ero semiparalizzato. Sì, io non mi volevo vedere così come mi vedevo allo specchio, volevo recuperare. E un giorno è arrivato un mio amico e mi ha fatto vedere il gioco del fazzoletto nel pugno che spariva. E dopo aver visto questa magia sono rimasto a bocca aperta e lì ho iniziata la mia passione proprio per la magia. Ho cercato i primi video su YouTube, che c'era poco e niente quella volta, che era i primi anni del 2000, no? E alla fine pian piano ho conosciuto vari maghi, ho conosciuto il mago Flip, ho conosciuto il mago Sirius, poi ho fatto amicizia con vari maghi e ho costruito il mio spettacolo. E io lavoro con i bambini, perché veramente, avendo da piccolo fatto tanti centri estivi e queste cose qua, mi sono appassionato molto alla magia per i bambini, e quando sono con loro mi sento anch'io bambino e mi diverto tantissimo.
0: Che bello.
1: È veramente bello lavorare con i bambini.
0: Che bello. Tu sei di base, diciamo, a Udine, poi ovviamente giri, porti anche la tua conferenza ovviamente in giro, perché bisogna sapere, ovviamente magari la gente non lo sa, ecco, ma comunemente non si sa che i maghi tengono anche conferenze per altri maghi, quindi c'è comunque una continua formazione. Quindi tu, appunto, la tua magia è rivolta ai bambini, hai iniziato quindi primi anni 2000, ormai però sono 15 anni che lo fai come professionista, giusto?
1: Sì, è vero.
0: Che bello. E per quanto riguarda invece la tua conferenza, che cosa magari consigli agli altri maghi? Qual è il tuo focus e come cerchi anche di trasmettere questa magia? Cioè, la magia per te è, in una parola, in poche parole, la magia è?
1: È difficile da trovare una parola giusta, però secondo me la prima cosa che mi viene in mente è il sorriso che vedo nella faccia di chi partecipa ai miei spettacoli. Quindi io penso che il sorriso, la felicità sia la cosa più importante in uno spettacolo, perché se tu riesci a trasmettere quello che vuoi trasmettere al meglio, sai che le persone davanti a te saranno sempre felici. E anche quando vado a fare le conferenze, naturalmente non è che spiego, cioè non sono lì per spiegare solo i giochi di magia, ma spiego molto anche nel mio libricino di conferenze. C'è scritto come mi comporto con i bambini, come mi presento a loro, perché è molto importante, no? Il primo, cioè, appena vedi un bambino, il primo approccio è la cosa più importante, perché se riesci a diventare il suo mago preferito, poi non si stacca più da te. E anche durante lo spettacolo c'è più attenzione, più poi partecipano di più, e quindi io cerco di giocare sempre con i bambini quando arrivo, poi naturalmente faccio dei giochi insieme a loro, e un po' di danza, un po' di invento, un po' di cose con loro, e poi durante lo spettacolo vedo che sono molto molto felici. E quindi è molto importante l'approccio, prima di tutto, del tuo arrivo, no? Perché magari c'è qualche mago che va solo lì, arrivo, apro la valigetta, faccio lo spettacolo e torno a casa.
0: Chi si è visto, si è visto.
1: tutti possono farlo, però quando tu gli regali un po' di felicità anche prima, no? Quando arrivi, mi vedono, belli colorati, e i baffi all'insù, maglie colorate, con le scarpe, con i lacci anche quelli colorati, del testo qua, no? E già quando arrivi sei un personaggio e sono curiosi di sapere chi sei. Quindi io sono così, poi sempre è stato così, e ringrazio tutto quello che ho imparato poi dai bambini, perché sono loro che mi hanno insegnato a essere migliore con loro e anche con le persone.
0: È vero, è vero. No, ma sono grandi, è strano da dire, ma sono grandi insegnanti, grandi maestri, loro stessi, è vero. Si impara sempre molto anche nella semplicità e nel loro intuito, perché certe volte, almeno parlo per me, quando magari non sono sicuro su un numero, loro in qualche modo lo sentono, perché ovviamente le emozioni forse hanno, anche in quella semplicità che hanno, hanno una percezione migliore delle emozioni, delle sensazioni, io credo. Allora, è vero, tu trasmetti grande allegria, grande energia, grande entusiasmo, e si possono vedere anche nei video che tu realizzi su Instagram, su Facebook, perché sei molto attivo, ovviamente essendo la tua professione, giustamente, ecco, mantieni il contatto con il pubblico, trasmettendo appunto questo spirito di magia e di allegria. Noi ci fermiamo un attimo per una canzone, poi ritorniamo insieme ad Andrea Colomba, Mago Deda, quest'oggi qui a Wow Wow Wee Wow Wow.
2: Se la magia vuoi interpellare, c'è una formula da ricordare. Se la riuscirai a recitare,

0: E rientriamo dopo la nostra musica sempre nel magico mondo Wawawiwova, che quest'oggi è ancora più magico perché abbiamo appunto Andrea Colomba, il mago Deda, quest'oggi è con noi. Parliamo appunto del suo stile, del suo modo di fare magia, e ci hai raccontato caro Andrea come intendi la magia, come ti ripaghi anche, come ti ripaga, perché i maghi appunto, come ci dicevi anche tu, donano un trucco di magia, donano un gioco, ma si ripagano anche nel vedere quella sorpresa, quell'entusiasmo, quella semplicità che si può vedere negli occhi dei bambini. Questo è meraviglioso, giusto Andrea?
1: Sì, no, hai proprio ragione, hai proprio spiegato perfettamente quello che ho detto poco fa.
0: Che bello. Tra l'altro appunto, io dicevo, tu sei molto attivo su Instagram, su TikTok, su Facebook, e si vede proprio che ti piace e che lo fai con grande passione, c'è grande colore nel tuo modo di porti, ed è una meraviglia, ancora di più puoi vederti dal vivo, immagino. Io non ho avuto ancora la fortuna, ma spero anche di collaborare con te, ecco, perché sono sempre belle occasioni. Ma per quanto riguarda invece le tue attività, i tuoi progetti futuri, ecco, che cosa combinerai di magico, ecco, prossimamente? Raccontaci un po'.
1: Allora, per dire, l'anno scorso abbiamo partecipato io e Mago Mark ad Abano Terme, con il Circolo Magico Italiano, che fanno ogni anno le conferenze e tutto quanto, siamo esibiti insieme. Poi era così la prima volta, è stato molto bello. Quest'anno ci faremo un altro spettacolo a teatro a Udine, e poi il prossimo anno, a febbraio, andremo a Blackpool in Inghilterra, anche perché comunque per i maghi lì è come andare è proprio un posto magico lì, anche per vedere tutte le nuove magie, le nuove idee, conoscere tantissimi maghi, ed era un sogno che avevo già da tanti anni, di questi video, no? Di quel posto magico, e finalmente riusciamo ad andarci il prossimo anno. Poi sì, naturalmente ho fatto un po' di conferenze, spero di farne qualcuna, magari anche adesso dei contatti un po' con Roma e altri posti, perché voglio un po' cercare di trasmettere il mio punto di vista sulla magia, come dicevo prima, perché sì, magari tante persone che lavorano con i bambini magari dispiegano più i giochi e meno come comportarsi con
0: l'approccio,
1: loro.
0: Certo.
1: E poi sì, io spero sempre di riuscire a fare qualcosa di davvero magico, o magari provare anche a fare qualche gara così dove ci sono i circoli magici che preparano, quindi pian piano sto cercando di fare il più possibile, perché magari anni fa, quando avevo anche un altro lavoro, era più difficile trovare il tempo, no, per incastrare tutto. Adesso mi sto dedicando molto alla magia, e anche per fare video, sembrano cavolate, però ci vuole tanto tempo, perché devi registrare, dopo non sai se è sempre bello il primo che fai, poi montarli e tutto quanto, e anche le magie, cioè, non sono infinite, quindi anche si acquistano magie, e ci sono magie apposta per i video, magie che sono tutto bene per bambini, e poi puoi anche con quella magia fare più giochi.
0: Certo, c'è tutto uno studio, è chiaro, esatto. C'è tutto uno studio e tutto un mondo appunto che si nasconde nella dimensione dei maghi, perché dicevi, Blackpool è appunto la fiera al mondo per maghi, quella più importante, quindi sicuramente fornisce grandi spunti, è un po' il Disneyland dei maghi, è vero, bellissimo. Allora, grazie Andrea Colomba. Tra l'altro io nelle storie appunto mi riferivo anche un po' a quello, ho visto che con il tuo collega Mago Mark state realizzando questo spettacolo Staglio e Olio in versione magica. Questo è molto interessante, è molto curiosa come cosa, come se fossero maghi.
1: Ci piace far divertire, siamo proprio due persone che siamo abbastanza simili, però lui è proprio molto divertente, un po' pazzerello, e io magari faccio il mago proprio serio, però insieme diventa proprio una cosa davvero comica e divertente. Ho usato quell'immagine, no, di Staglio e Olio, perché magari li conosce, no? E era un po' così, per buttare un po' di sale, no? per fare curiosità e tutto.
0: Bellissimo, bellissimo. Beh, ma
1: spingere il più possibile, perché è forse il social quello che mi piace un po' di più, no? E quindi poi naturalmente tutti possono cercare Mago Deda e
0: certo, e certo. E infatti
1: per cosa faccio.
0: Invitiamo appunto a seguirti sui social per poter seguire e vedere anche dove ti esibirai, e magari se qualche collega mago appunto avrà anche l'occasione di sapere dove fai le future conferenze, ecco. Beh, insomma, grazie per averci regalato, per aver fatto respirare anche noi un po' della tua magia, del tuo spirito, come intendi appunto il mondo magico, caro Andrea Colomba, Mago Deda, e un abbraccio e grazie ancora.
1: Grazie a te, grazie mille.
0: Buona giornata, ciao!

0: Ed eccoci qua, tornati insieme, ma per concludere questa puntata, per salutarci, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ecco, abbiamo conosciuto quest'oggi il mago Deda, che tra l'altro, lui non l'ha detto, ma insegna pure, insegna nella scuola online, ecco, la più grande scuola in Italia online per maghi, scuola di magia, del grande Jack Nobile, che sicuramente qualcuno conoscerà, ecco, molto molto conosciuto su YouTube, ecco, insegna il mago Deda per quanto riguarda la sezione bambini, la magia per bambini, quindi è veramente una persona che ne sa anche lui, viene molto preparata, il mago Deda, che invitiamo a seguire sui suoi canali social, perché trasmette proprio allegria, ecco, bellissimo. Allora, giunti al termine, io saluto come sempre l'albero burlone. Albero, ciao!
1: Oh, che puntata magica, è stato molto bello esserci, io ci sono sempre perché con le mie radici, ma chi mi sposta,
0: No, infatti non ti sposta nessuno, caro Albero, è sempre bello averti qui con la tua allegria, anche te, perché sei molto allegro ed è contagiosa anche la tua allegria naturale, proprio naturale, ecco, ti è piaciuta, allora ti sei divertito, noi salutiamo i nostri amici e li ritroveremo nella prossima puntata, giusto?
1: Certo, certo, ci sarò sempre anch'io, naturalmente, ma no, infatti nessuno mi può spostare, sono qui, ecco, e mi piace esserci, evviva! Oh.
0: Bravo, bravo! Allora, per concludere, caro Albero, noi ricordiamo ai nostri amici di mandateci i vostri disegni, i vostri saluti, i vostri pensieri, le vostre filastrocche, le vostre barzellette, scrivete a ciaomago@gmail.com, fatevi aiutare da una persona più grande, e se volete anche guardarci potete scoprire anche le puntate di Dal Cappello del Mago.

Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10:30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro.

0: Va ora in onda La città della domenica con Aldino Forti.
1: Buongiorno, buongiorno carissimi amici, bentrovati sulle frequenze di Regional Radio, di Media Radio Castellana e di Radio Diffusione Europea. Siamo in tre questa mattina, ma ci ascolta tutto il mondo in streaming. Buongiorno, buongiorno da Naldino Forti, il nostro Lorenzo al di là del vetro che salutiamo. Buongiorno a tutti e questa mattina veramente sono stati in due a portarmi il caffè, ma è grave la cosa, è molto grave. Alle 10.30 avremo in diretta un presidente di una squadra di calcio che ieri sera ha festeggiato i 100 anni e il sindaco di quella città che ci racconterà questo evento. 100 anni di una squadra di calcio non sono pochi, soprattutto fra i dilettanti. Cari amici, partiamo con la bella musica della Regional Radio. E con questo bellissimo brano diamo il buongiorno a chi ancora dorme, a chi ancora è a letto.

E questa mattina c'è presa voglia proprio di svegliarvi con l'orchestra Castellina Pasi, che beh, insomma è qualcosa di bello che in Italia ci ricorda tantissime cose, una delle grandissime orchestre, cari amici. Bene, ancora musica, e questa volta sono gli ABBA con Dancing Queen. Ce l'ascoltiamo e preparatevi, perché questa mattina abbiamo tante notizie, ma soprattutto fateci salutare una grande organizzazione che questa mattina si è messa in moto proprio vicino, molto vicino a noi, vicino alle nostre, campagne, vicino a una zona archeologica molto bella, perché proprio a Utricoli c'è una grande manifestazione nella, diciamo, nella zona archeologica, che se non l'avete mai visitata vale la pena. Oggi tutta la giornata c'è il giuramento dei soldati romani, e quindi è una cosa molto bella, un evento molto bello. Ci sono poi in quell'ambito due o tre eventi che sono meravigliosi. Si può pranzare anche nella zona archeologica, quindi andate a fare una passeggiata, portatevi il cane se volete, in blue jeans, scarpe da tennis, in mezzo a una natura incontaminata e ai resti della zona archeologica dell'antica Roma, della città di Ocriculum. Molto molto bella. Andiamo con gli ABBA? Sì, ci siamo? Bene, andiamo.

E alle 10.15 ho avuto la prima tirata di capelli, ragazzi, succede di tutto, perché mi dicono, ma insomma, stai parlando al mondo, non tutti sanno dov'è la zona di Ocriculum, la zona archeologica. Allora siamo in Umbria, siamo il primo comune entrando in Umbria sulla via Flaminia, venendo da Roma, quindi... E finisce il Lazio e dopo 3 km c'è la zona archeologica di Ocriculum su una bella vallata, e diciamo che è molto semplice: Italia centrale, Umbria, uscita autostrada del Sole A1 di Magliano Sabina, 3 km direzione nord sulla via Flaminia. Ho recuperato? Spero di sì.

0: Il bonbon piace a tutti, cari ragazzi. Se a un bambino gli diciamo ti do il bonbon, ma insomma ormai si capisce, è il metodo che si fa per i ragazzini, il bonbon. La caramella era qualcosa di necessario, no? Portare sempre a portata di mano, soprattutto le persone più anziane la portavano, perché la prima cosa che davano al ragazzino era la caramella. Arte e cultura e cura di in mostra con San Francesco. Riparare, lavorare, custodire, rendere visibile sono i quattro fili conduttori dell'esposizione Le eccellenze italiane nel segno di San Francesco. Rendere visibile l'invisibile a Palazzo Piacentini a Roma dal 23 settembre al 2 ottobre su invito del Ministero del Made in Italy. Nell'ottavo centenario della morte del poveretto di Assisi è bello ricordare che la santità e la grande arte sono sorelle, sottolinea Monsignor Marco Frisina. Questo è un servizio di Fausto Speranza con intervista proprio a Monsignor Marco Frisina. Prego la regia di mandarli in onda.
1: No, San Francesco c'entra perché, essendo un santo contemplativo, viveva contemplando il mistero di Dio in tutte le cose. È proprio come un artista, infatti non a caso è stato poeta anche lui. Ovvero, la santità e la grande arte sono sorelle, in quanto tutte e due osservano la creazione con l'occhio di Dio. Ossia, diciamo che il santo e l'artista hanno gli occhi di Dio. Il santo, vivendo pienamente quello che contempla, e l'artista comunicandolo. Ma tutti e due hanno bisogno di contemplare Dio. Allora io spero che Francesco continui a fare questo miracolo, a suscitare nel cuore degli uomini il desiderio di Dio e anche il desiderio di incontrare l'essere umano, di essere fratello, come diceva Papa Francesco, anche molto fratello dell'altro essere umano. E come spesso Papa Leone ci ricorda, il saper vivere con una pienezza anche nella preghiera, nella contemplazione, lui parlando della liturgia in queste catechesi, sapendo entrare nel mistero, e l'artista può essere una buona guida. Quindi speriamo che il Made in Italy sia non solo commerciale, ma anche di arte e di santità.

0: Bene, andiamo avanti con le nostre cose. Ancora abbiamo notizie molto molto interessanti. Parliamo di UNICEF, 35.000 bimbi uccisi o mutilati da armi esplosivi in 5 anni. Questo servizio però ce lo ascolteremo fra poco, perché stiamo per giungere al 10.30, sono le 10. No, ce lo possiamo mandare anche adesso, sì. Ci ascoltiamo l'intervista a Andrea Iacomini. Proprio oggi è stato pubblicato il rapporto dell'Agenzia ONU sulle vittime minorenni nei conflitti tra il 2021 e il 2025.
1: L'uomo, invece di migliorare e fare in modo che i bambini non muoiano, studia sempre più nuove tecnologie per ammazzarli e per ucciderli. Questo dato di fatto ci mette di fronte a una nuova realtà, che i bambini muoiono sempre di più e in maniera esponenziale ancora di più, non soltanto con le mine, non soltanto con i bombardamenti, ma adesso anche con questo strumento di morte che sono i droni. Quindi ci troviamo davanti, senza dubbio, all'ennesima dramma causato appunto da armi che oggi appunto vengono scagliate anche attraverso droni.
2: Sì, tra l'altro c'è un dato statistico del rapporto che davvero gela il sangue, cioè per il 20% dei bambini uccisi o mutilati non è stato possibile nemmeno identificare il sesso, quindi la tecnologia che dovrebbe renderci più precisi sta invece rendendo la guerra più spietata sui civili, sui corpi dei bambini.
1: Sì, è questo quello che veramente lascia senza parole. Più si va avanti, più aumenta la tecnologia e più i bambini subiscono danni permanenti o addirittura, come nel caso che avete citato, sempre peggiori, tanto da non poterli riconoscere. Noi in questo rapporto si parla di operazioni aeree che restano la principale causa di vittime dei bambini, circa il 30%, però appunto oggi per questo dato, per esempio, vanno aggiunto che i ragazzi sono praticamente colpiti anche dalle armi esplosive al 50%, i maschi, le ragazze al 30% e appunto quel 20% drammatico di cui è sconosciuto. Non dimentichiamo che la percentuale di vittime tra le ragazze causate dalle armi esplosive, questo è un dato molto interessante e drammatico anch'esso, è che è aumentata del 28% nel 2021 e si è passati al 33% nel 2025. Quindi l'uso di queste armi, non lo dimentichiamo, nelle aree popolate porta a sfollamenti, a stress psicologici, alla distruzione delle infrastrutture civili come gli ospedali, i centri sanitari, le strutture nutrizionali, i sistemi idrici, quelli igienici. Oggi sostanzialmente gli attacchi non è vero che vengono presi di mira soltanto obiettivi militari, ma oggi veramente assistiamo ad un attacco a 360 gradi alla vita delle persone, in particolar modo dei bambini.
2: Ancora una volta questo rapporto ci dice che la guerra, la mappa del dolore della guerra, diciamo, copre l'intero globo, no? C'è l'Ucraina, c'è Gaza, sì, il Myanmar, il Sudan, lo Yemen, ma anche la Somalia. Eppure l'opinione pubblica sembra accendersi soltanto per alcune di queste crisi, come se esistessero bambini di serie A e bambini di serie B, bambini invisibili agli occhi del mondo.
1: È compito dell'informazione e delle classi dirigenti riuscire a squarciare il velo specialmente su quelle emergenze che sono dimenticate. Dobbiamo ricordare che un'emergenza non inizia soltanto quando vediamo appunto morte, distruzione, bombardamenti e ci viene raccontata tutti i giorni, ma un'emergenza è tale quando i riflettori si spengono e quindi lì che cominciano le necessità, è lì che aumentano le necessità. Se dimentichiamo questo, è chiaro che lasciamo questi paesi in balia di se stessi, e quindi oggi magari riteniamo erroneamente che esista soltanto l'Ucraina e Gaza, e invece esiste appunto il Myanmar, esiste la Siria, di cui non si parla nessuno, dove c'è stata una guerra, lo voglio ricordare, che si dice regionale ma mondiale, dove hanno combattuto tutti, dove ci sono paesi come l'Afghanistan, come il Sudan, che è la più grave crisi di emergenza del pianeta, lo Yemen. Ecco, magari forse se si riuscisse a raccontare più questo e meno di Garlasco e meno della casa nel bosco, forse daremmo giustizia a tanti bambini che subiscono tutto questo male per molto tempo nell'ignoranza e nella veramente disattenzione generale.
2: Lo accennava prima, oltre alle ferite visibili sui corpi ci sono quelle dell'anima, no? E quindi qual è l'impatto psicologico a lungo termine su questi bambini di questo orrore, insomma, che vivono quotidianamente, e che cosa fa UNICEF anche in questo senso?
1: Noi abbiamo sostanzialmente esortato, tra l'altro, le parti in conflitto ovunque a porre fine all'uso di queste armi esplosive nelle parti popolate, abbiamo chiesto alle parti in conflitto di rispettare il diritto internazionale umanitario, che oggi, mai come oggi, è stato completamente calpestato per proteggere proprio le infrastrutture che servono per il benessere dei bambini. Abbiamo chiesto agli stati di sostenere la dichiarazione politica che hanno firmato, la famosa Explosive Weapons in Populated Areas, e diciamo, non trasferire armi esplosive alle zone, ai paesi in conflitto che potrebbero usarle contro i civili. Abbiamo fatto tante raccomandazioni agli stati che in qualche modo vogliono ritirarsi proprio da questa convenzione sulle mine anti-uomo, a riconsiderare la decisione, perché è vero, ci sono paesi che vogliono ritirarsi dalla firma delle convenzioni per le mine anti-uomo. Ecco, e poi c'è bisogno di uno sforzo di tutti, bisogna convincere donatori, attori umanitari, gli stati a destinare dei finanziamenti stabili ai programmi di protezione dei bambini, perché la comunità internazionale deve sostenere anche in qualche modo questo tipo di azioni, oltre al fatto che esistono ancora pochi dati su questo fenomeno, e quindi andrebbe probabilmente anche molto più ampio di quello che si sta verificando. Quindi ecco, l'invito complessivo è questo, soprattutto perché queste situazioni portano a uno stress psicologico che dura tutta la vita, porta a bambini che crescono con traumi che sono molto difficili da recuperare, e soprattutto ci pongono a tutti un interrogativo, cioè che gli adulti saranno domani, dopo aver perso un papà, una mamma, aver perso un braccio, una mano, a essere stati vittime di queste guerre, perché non lo dimentichiamo, ma lo sfollamento, lo stress derivante da un bombardamento, la distruzione davanti ai propri occhi delle proprie case, sono segni che dentro il corpo di un bambino provocano danni di fatto, sono difficili da cancellare.

Mare chiaro, non ricordo mai veramente come ho iniziato. Non si smette mai veramente quando iniziamo. Se la libertà è un errore d'adolescente, amore senza chiedere, odiarsi senza comprendere. Cos'è l'amore nostro, non sono solo parole. È un amore più là, marciere di Piazza Sempione.

0: piccola. Bene, carissimi amici, vi avevo promesso che alle 10.30 circa andavamo a festeggiare una squadra di dilettanti che quest'anno ha festeggiato i 100 anni e ce l'ascoltiamo già dalla sigla.
1: ...1926-2026... 100 anni di Nernese Calcio, 100 anni di passione che scorre nelle vene, di sudore che diventa storia, di successi costruiti insieme passo dopo passo, perché questa maglia non si indossa, si vive. Ogni partita, ogni allenamento, ogni vittoria e ogni caduta ha scritto una pagina che porta il tuo nome, sì, il tuo, che hai difeso questi colori, che li hai amati, che li hai portati in campo con orgoglio. Oggi celebriamo un secolo di emozioni, un secolo di Nernese, la nostra storia, la tua storia. 100 anni e il meglio deve ancora arrivare.
0: Abbiamo in diretta il dottor Paolo Garofoli, presidente della Nernese Calcio. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno Aldino, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Abbiamo anche con noi il dottor Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni. Buongiorno.
3: Buongiorno Aldino, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Presidente, la sigla dice "e il bello deve ancora arrivare".
2: Diciamo che il bello deve ancora arrivare, è proprio vero, perché mentre si festeggiava alcune squadre avevano giocato, questa mattina sono riscesi in campo i ragazzi giovanili, oggi pomeriggio andiamo a giocare la quarta giornata di campionato, quindi la storia continua come stava scritto su uno striscione del popolo rosso-blu e non può che essere così, e quindi si continua. Abbiamo celebrato giustamente 100 anni di storia, che non è un privilegio che possono raccontare tutti,
0: certo.
2: E quindi dobbiamo essere orgogliosi di averlo fatto e di averlo fatto a testa alta, perché questa è una storia che vive e ha vissuto momenti di gloria, momenti di gioia, momenti di lutto che hanno purtroppo caratterizzato questa storia. Come nella vita, e quindi però ci siamo sempre rialzati con dignità e abbiamo sempre proseguito cercando di onorare al meglio i colori rosso-blu e diciamo di dare onore a una cittadina che onestamente anche ieri sera passeggiandosi di sera è emozionante solo passeggiando, quindi capisco per quale motivo giocatori che venivano anche da fuori, da Verona, dalla Puglia,
0: sono arrivati da tutte le parti d'Italia,
2: sono tornati con tanta gioia di poter rivivere momenti che li hanno caratterizzati nel corso della loro vita.
0: Signor sindaco, intanto veniamo da un sabato che è stata la notte bianca dello sport, che è stata un po' l'apertura, diciamo, di questa manifestazione, ma io ieri sera c'ero, sono arrivato molto prima e devo sempre significarti una cosa bella che a Narni non si era mai vista: tanti turisti, quindi veramente avete cambiato questa città, caro sindaco, in modo proprio fantastico. Poi ieri sera riaprire il teatro fantastico di Narni, questa manifestazione che è stata un po' il fiore all'occhiello, no, di questo sabato.
3: Sì, diciamo che è stata una settimana importante, se consideriamo i due sabati, la settimana scorsa Narni Sport Night, che è stata ancora una volta un grande successo, e poi ieri è stata una bellissima festa di popolo, c'è respirata tanta passione. Io sono onorato e orgoglioso di essere stato, come ha detto Paolo poco fa, il sindaco che ha accompagnato l'Arnese in questa tappa importante, no? Perché non capita tutti i giorni, e quindi è un qualcosa che mi porterò anche nei miei ricordi. Una serata bellissima, l'occasione per ricordare chi ha fatto tanto, no? Perché dal 1926 tanti sono stati i presidenti, i dirigenti, gli allenatori, per ricordare chi c'è ancora, ma anche per ricordare chi non c'è più e che ha fatto e dato qualcosa per l'Arnese. E ovviamente ringraziamento a chi guida ora l'Arnese, che lo fa anche da tantissimo tempo con grande passione, che è Paolo Garofoli, perché guidare una società come questa è una grande responsabilità verso la città, verso la comunità e verso anche tutti quei ragazzi, no, che oggi gravitano nell'Arnese. Quindi grazie a Paolo, a Danilo, a Sergio Ceccarelli, a Giorgio Ceccarelli, perché il lavoro che hanno fatto in questi anni è stato grandissimo. Per me è stata anche una bella giornata personale ieri, perché sapete, io sono molto legato allo sport, sono molto legato al calcio, perché è stata una parte importante della mia vita, quindi certo, è stata l'occasione per rivedere tanti amici, ex compagni di squadra, avversari pure, no? È stato veramente bello. Dopo tanti anni ci siamo ritrovati tutti, e questa credo sia la cosa più bella, ci siamo ritrovati attraverso i ricordi, no, di quel periodo, perché i risultati negli anni cambiano e sbiadiscono, ma quelli rimangono, poi sono le amicizie, sono i rapporti e le emozioni che questo sport ci ha dato, ecco. È stata una serata bellissima.
0: Ma è stata molto bella, e qualche volta la difficoltà a riconoscere le persone, perché le abbiamo conosciute con i capelli, e ieri sera qualcuno senza capelli dice, mi chiamava per nome, e io nel mio cervello dico, ma chi sarà? E poi dopo glielo chiedevo, perché non poteva sfuggire una cosa del genere. Presidente, Narni è storicamente è stata sempre un punto di riferimento anche per tutta la conca ternana. È vero che ultimamente sono nate altre entità, quindi i settori giovanili ce ne sono più di qualcuno, ma storicamente Narni era Narni, e la Narnese ha fatto di riferimento dopo la ternana.
2: Guarda, anche ieri sera, parlando con qualche vecchio giocatore della Narnese, come Palmiro Costantini, Franco Fabbi, mi dicevano, cioè, noi siamo andati a giocare in giro, io sono stato a giocare, sono stato a giocare da tante parti, ma cioè, qui era vivere il mondo del dilettantismo da professionisti, perché l'organizzazione che c'è stata sempre in questa società noi non la trovavamo nemmeno quando andavamo in giro in Italia con squadre che sicuramente facevano anche categorie superiori. E questo secondo me è il valore aggiunto che c'è in questa società, l'ambizione di tanti ragazzi di voler indossare questa maglia, sia giovanissimi che quelli un pochettino più anziani, e devo dire che con tanto orgoglio è molto difficile dover fare la selezione delle squadre, perché quando per una questione di numeri uno è costretto a dover dire a qualche giocatore di andare via, mi sento male prima io e poi tutti, certo, il resto, perché onestamente è un distacco che fa male, ma fa male a tutti da un punto di vista emotivo. Quindi tanta gente non avrebbe voluto lasciare sta maglia, però lo sapete meglio di me, cambiano gli allenatori, cambiano le categorie, cambiano le idee, e quindi i giocatori, ahimè, qualche volta siamo costretti a dovergli dire che debbono andare a giocare da un'altra parte, e va sicuro, è il momento più brutto e più triste che ci possiamo, certo, raccontare in questi momenti. Però purtroppo la vita è fatta anche di scelte, e quindi qualche volta siamo costretti a farlo. Però ieri vedere tutta questa gente, due o tre generazioni forse abbiamo visto insieme, rivedersi con la gioia negli occhi, no, di rincontrarsi, gente che ha fatto chilometri per tornare a Narni e per riabbracciare amici, giocatori che aveva allenato, compagni di squadra, ed è stata un grazie continuo alla società, che hanno scritto su tutta la chat che avevamo fatto, per tutta la serata, per tutto quello che abbiamo organizzato. E io un grazie lo devo dare a tutti coloro che si sono adoperati per l'organizzazione, in testa all'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione il teatro, ma tutta l'anima organizzatrice, a partire da Moscatelli, il nostro direttore, e tutta la squadra, Carlo Veranita, Nevi, che si sono dati da fare per organizzare al meglio. forse ci siamo riusciti, non lo so, abbiamo accontentato tutti, non lo so, forse qualcuno l'abbiamo scontentato, ma se l'abbiamo scontentato non l'abbiamo fatto di sicuro con volontà. Abbiamo cercato solo di onorare al meglio 100 anni di storia, che non era sicuramente semplice raccontarla in un battibaleno come sono 2 ore di una serata come questa.
0: Allora, sindaco, io mi ricordo, perché ci ho giocato, quando il campo San Girolamo era in terra battuta, e malgrado che era in terra battuta io mi ricordo una Fiorentina Narnese. Sono più vecchio di voi, parecchio. Oggi il campo è in sintetico, quindi avete fatto delle trasformazioni molto importanti, ma oggi venire al San Girolamo significa trovare uno stadio veramente rivoluzionato.
3: Assolutamente sì, tutto questo è stato possibile anche al supporto, no? Gli sponsor che ci hanno permesso di fare l'investimento di questo tipo, penso alla Ternana Wim, no? Che è una realtà che ospitiamo in quello stadio, e se la ospitiamo lì è perché credo che oggi lo stadio Cubiotti sia uno degli impianti più belli della provincia di Terni. È un impegno anche nostro che va in questa direzione, perché siamo un'amministrazione.
2: Io mi permetto di correggere il sindaco, lui è troppo modesto, questo non è solo della provincia lo stadio più bello, cioè è uno degli stadi più belli che va anche oltre la regione.
3: È vero Paolo, è vero. Credo che in Umbria ce ne siano pochi come il Moreno Cubiotti, ce ne siano pochi come il San Paolo, no? Che è l'altro impianto, certo, che abbiamo messo a disposizione della Narnese, e su cui tra mille difficoltà, grazie al supporto della regione, PNRR, siamo riusciti a intervenire per riqualificarlo, per renderlo più bello per i nostri ragazzi, più funzionale e anche più sostenibile per la società, perché credo che investimenti come questi aiutino, no? Anche a chi gestisce una società, quella del presidente Garofoli, a una gestione più sostenibile, no? Perché efficientare gli impianti significa ridurre i costi delle bollette. Quindi in questo senso continuiamo a lavorare, perché crediamo fortemente all'Arnese, ma crediamo al fatto che investire nello sport significa investire nel futuro delle nostre generazioni e dei nostri ragazzi, perché lo sport è benessere, lo sport è socialità, è una palestra di vita e da tante. Quindi questo lo posso testimoniare personalmente, e ne è la riprova anche ieri sera, no? Quando ci siamo abbracciati con tantissimi ex amici e compagni di squadra in quella bellissima serata che è stata ieri al Teatro Manini, che credo sia e doveva essere la giusta location, no? Credo, certo, per celebrare un momento come quello, quindi bene.
0: Allora, intanto, caro sindaco, se tutti i sindaci la pensassero come te, andremmo molto meglio in Italia, perché sicuramente molti non pensano allo sport, anzi, di solito l'assessore allo sport mettevano proprio quello per dargli il contentino, no? Era forse, mettiamolo allo sport, no? Io mi ricordo, sono un po' vecchio, quindi tante tracce. Complimenti a entrambi, quindi io vi ringrazio. Grazie per aver partecipato. Voi avete sempre a disposizione Regional Radio Onde Medie e Radio TNA in FM e DAB a disposizione, quindi caro presidente Garofoli, grazie per aver risposto al nostro invito, grazie a Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni, e buona fortuna a entrambi.
3: Grazie Aldiro, un saluto,
2: grazie
3: a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie a voi.
0: A presto.

E questa è la voce di Madonna, la Isla Bonita. Abbiamo avuto in diretta il dottor Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni, la famosa Narnia, e il dottor Paolo Garofoli, presidente della locale squadra di calcio.

0: E adesso ci ascoltiamo la nostra Teresa con la Giornata Mondiale del Sordo.
1: Giornata Mondiale del Sordo. Siamo persone e non individui rotti da riparare. In occasione della ricorrenza di domenica 27 settembre, i sordi raccontano luoghi comuni da sfatare e i sogni per un futuro più inclusivo. Vorremmo che la LIS fosse presente naturalmente nella scuola, nella sanità, nelle istituzioni, nella cultura, nella chiesa e in tutti i luoghi della vita quotidiana.
0: Questo è un servizio di Beatrice Guerrera.
1: Un appuntamento annuale in cui le persone sorde dei 5 continenti si uniscono idealmente per chiedere il pieno riconoscimento dei loro diritti umani e per sensibilizzare l'opinione pubblica. Rappresenta questo la Settimana Internazionale delle Persone Sorde che culmina quest'anno con la Giornata Internazionale sullo stesso tema, domenica 27 settembre. Un'edizione speciale, quella del 2026, per la coincidenza con due anniversari, i 20 anni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, CRPD, e i 75 anni della World Federation of the Deaf, WFD, fondata a Roma il 23 settembre 1951 e oggi composta da 138 organizzazioni nazionali di persone sorde. Vorrei che il mondo imparasse a vedere prima la persona e le sue capacità, non la sordità, racconta ai media vaticani un membro del coro in LIS ci hai dato un segno meno. Essere sordi non significa vivere una vita con meno emozioni, possibilità o desideri. La difficoltà nasce soprattutto quando la comunicazione non è accessibile. La LIS per me è fondamentale, permette di comunicare, partecipare, esprimersi e vivere pienamente. Protagonisti dell'evangelizzazione. In merito alla condizione di queste persone, tanti sono i falsi miti da sfatare. Tra questi, sostengono i partecipanti al gruppo di canti nella lingua dei segni, l'idea che le persone sorde non possano fare determinate cose. Possono invece studiare, lavorare, viaggiare, fare arte, vivere la musica attraverso il corpo, le vibrazioni, la LIS e le emozioni. Non bisogna decidere in anticipo quali siano i loro limiti. Bisogna creare le condizioni perché possano esprimere le proprie capacità. Sempre di più oggi l'obiettivo è che i sordi siano realmente parte attiva della società e della Chiesa. Di questo ha parlato anche il documento di sintesi del cammino sinodale delle diocesi italiane. Credo che anche una persona sorda possa essere protagonista nell'evangelizzazione, non soltanto destinataria di un servizio. Però, perché questo avvenga realmente, occorre garantire una comunicazione accessibile, sostiene il coro meno. La fede passa anche attraverso la parola, ma per una persona sorda quella parola deve poter diventare visibile. La LIS può permettere di comprendere, partecipare e anche trasmettere agli altri il messaggio della fede. Vorremmo una chiesa sempre più accessibile, dove la presenza della LIS non sia considerata qualcosa di eccezionale. Servono dunque interpreti, celebrazioni e catechesi accessibili, ma soprattutto occasioni nelle quali le persone sorde possano avere un ruolo attivo. Non vogliamo semplicemente essere presenti, vogliamo partecipare, collaborare, proporre e mettere le nostre capacità al servizio della comunità. Un mondo senza barriere. Il sogno degli intervistati, intanto, è una società nella quale una persona sorda non debba continuamente chiedere che le venga garantito l'accesso alla comunicazione. Vorremmo che la LIS fosse presente naturalmente nella scuola, nella sanità, nelle istituzioni, nella cultura, nella chiesa e in tutti i luoghi della vita quotidiana. Sogniamo un mondo in cui persone sorde e udenti possano incontrarsi senza barriere, dove anche ciò che sembra appartenere soltanto al mondo dei suoni, come la musica, possa diventare emozione visibile e condivisa. Sulla presenza attiva nella Chiesa, due catechisti sordi italiani, raggiunti dai media vaticani, affermano di avere una parrocchia che riconosce i loro talenti, ma sarebbe importante che la comunità cristiana capisca che la disabilità non è una vocazione e che in virtù del battesimo siamo chiamati anche noi sordi ad essere evangelizzatori. Certo, in alcune diocesi cominciano ad essere nominati dei ministri straordinari delle persone sorde, ma si tratta ancora di rari casi. Un dono di Dio. La giornata internazionale, secondo un sordo peruviano, Dovrebbe essere occasione di riflessione per vedere ogni sordo come una persona dotata di una ricca identità culturale e di una distinta identità linguistica. Un invito dunque a non considerare le persone sorde come individui rotti o da riparare, ma come persone che sono un dono di Dio. Lo stesso invito è rivolto alla Chiesa, perché sia veramente inclusiva e fornisca gli adattamenti necessari per permetterci di partecipare attivamente. Anche dal punto di vista dei diritti è importante fare un passo avanti, troppo spesso le persone sorde vengono relegate a lavori o ruoli al di sotto delle loro competenze e, o, del loro livello di istruzione. Vorrei giustizia e uguaglianza affinché ogni persona sorda possa accedere a opportunità lavorative, alloggi, istruzione, servizi sanitari e legali, servizi di salute mentale, eccetera. Noi sordi siamo ancora ai margini della società. Lottiamo per la nostra autonomia e chiediamo azioni concrete per garantire pari opportunità in questo mondo. Anche la Chiesa non deve occuparsi solo delle condizioni legate al nostro benessere fisico, ma anche di quello spirituale.

Carissimi amici, siamo giunti al termine, 10:58, 15 secondi. Domenica, e Naldino non fa altro che augurarvi una buona domenica e un buon inizio settimana. Ragazzi, non dimenticate di sorridere ogni giorno, ogni momento. La vita è il sorriso. Buona domenica e buona vita a tutti.

in onda. Bande rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Un cordiale saluto da Antonello Napolitano e benvenuti ad una nuova edizione di Bande Rumorose, il programma dedicato al mondo del radioascolto internazionale. Questa è la 64esima edizione ed è anche la seconda puntata della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Una stagione che, come abbiamo già detto, si apre con alcune novità, a cominciare dalla nuova sigla realizzata dal nostro amico Emanuele Ladiana, che ringraziamo per la sua creatività, ma la novità più importante, come già detto la scorsa puntata, riguarda voi cari ascoltatori. Da questa stagione vogliamo dare maggiore spazio alle vostre esperienze e ai vostri ascolti, segnalazioni, commenti, rapporti d'ascolto e curiosità dal mondo della radio potranno entrare a far parte del programma. Per scriverci è sufficiente utilizzare il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Aspettiamo le vostre segnalazioni e naturalmente i vostri rapporti d'ascolto che, se corretti, saranno confermati con una cartolina QSL elettronica. Ricordiamo soltanto, per chi desidera approfondire, che sono disponibili gratuitamente DX Fanzine, il nostro mensile dedicato al radioascolto internazionale, e di Express, il supplemento con le segnalazioni e le notizie più recenti. Potete inoltre seguire Bande Rumorose sul gruppo Facebook di X Fanzine, sul canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove trovate l'archivio delle puntate, e sulla nostra pagina Instagram bande.rumorose. Ma adesso lasciamo da parte le presentazioni, è il momento di accendere la radio e metterci all'ascolto. Frequenze, segnali, stazioni e voci da ogni parte del mondo, anche questa volta andiamo alla scoperta di quello che si nasconde sulle onde radio. Questa edizione si apre con un servizio dedicato a WBZ News Radio di Boston, storica emittente statunitense, attiva su 1030 kHz dal 1921 e ben nota agli appassionati di radioascolto a lunga distanza. Seguirà l'angolo dedicato ai vostri messaggi su Facebook e alla nostra casella di posta elettronica. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. Una voce americana che attraversa l'Atlantico e che, nelle notti in cui la propagazione lo consente, può arrivare fino in Europa. Stiamo parlando di WBZ News Radio, la storica emittente di Boston che trasmette sui 1030 kHz. Una storia iniziata nel lontano 1921, quando la radio americana muoveva i suoi primi passi e proseguita attraverso oltre un secolo di trasformazioni tecnologiche, cambi di proprietà e di formato, fino all'attuale era dell'informazione e dello streaming. Ma WBZ è anche una presenza ben conosciuta dagli appassionati di radioascolto a lunga distanza, che da decenni ne inseguono il segnale attraverso l'Atlantico. Ricezioni documentate in Europa, anche in Italia, e una lunga tradizione di QSL raccontano il rapporto speciale tra questa storica stazione di Boston e la comunità internazionale del radioascolto. Un viaggio nella storia di una frequenza che, dopo più di 100 anni, continua a parlare e che, nelle notti giuste, può farsi ascoltare anche dall'altra parte dell'oceano. Ascoltiamo in proposito il servizio che segue.
1: This is WBZ Boston, WXKS-FM, HD2 Medford, and iHeartRadio Station. Guaranteed Human, broadcasting live from the WBZ Catchus Law Group Personal Injury Studios, where you pay nothing unless you win. CatchusLaw.com. This is WBZ, Boston's news radio, redefining local news.
2: It's 1 o'clock and in Boston right now. It's a breezy day. We are at 63 degrees, plenty of sun out there. It is certainly looking like a good night as well. We'll get the forecast coming up.
3: C'è una frequenza radio che, da oltre un secolo, continua a collegare Boston con il resto del mondo. È 1030 kHz in onde medie, la frequenza di WBZ News Radio, una delle stazioni più antiche e conosciute della radiofonia americana. La sua storia comincia il 15 settembre 1921, quando il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti rilascia la prima licenza alla stazione, allora installata a Springfield, nel Massachusetts. Dietro il progetto c'è la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, già protagonista della nascita di KDKA a Pittsburgh. Il debutto ufficiale arriva il 19 settembre 1921. Per tutti gli anni 20 WBZ trasmette da Springfield, ma la ricezione nell'area di Boston non è ottimale. Nel 1931 la stazione si trasferisce quindi nell'area di Boston, mentre il sistema trasmittente viene progressivamente potenziato. Nel 1940 arriva il trasferimento a Hall, sulla costa del Massachusetts, dove si trova ancora il sito trasmittente. Un anno dopo, nel 1941, un accordo internazionale sulle frequenze nordamericane assegna a WBZ i 1030 kHz, la frequenza che ancora oggi identifica la stazione. Nel 1933 WBZ aveva raggiunto la potenza di 50 kW, diventando una delle grandi emittenti americane ad alta potenza. Per decenni WBZ è stata molto più di una stazione di notizie. Musica dal vivo, radiodrammi e grandi eventi sportivi hanno accompagnato la sua storia. Negli anni 60 e 70 arrivò anche il successo nel formato Top 40, prima di passare a quello pop rock di facile ascolto rivolto ad un pubblico adulto. Poi arriva la svolta. All'inizio degli anni 90, con la guerra del Golfo, la stazione decide di abbandonare progressivamente la programmazione musicale. Il 4 marzo 1991 nasce ufficialmente l'identità di Boston's News Station, la stazione delle notizie di Boston. Da quel momento informazione, traffico, meteorologia e attualità diventano il cuore della programmazione. Gli ultimi 30 anni raccontano anche la trasformazione dell'industria radiofonica americana. WBZ passa da Westinghouse a CBS, nel 2017, ad iHeartMedia. Nel 2018, dopo 70 anni nella storica sede di Soldiers Field Road, la redazione si trasferisce negli attuali studi di Cabot Road, a Medford. Oggi WBZ è ancora attiva sui 1030 kHz, con una programmazione News and Talk. La stazione continua a proporre notiziari, attualità, traffico, meteorologia e podcast, mantenendo contemporaneamente la tradizionale trasmissione in onde medie e la presenza sulle piattaforme digitali. Ma i 1030 kHz raccontano una storia che va ben oltre Boston. Il trasmettitore di Hall si trova sulla costa atlantica del Massachusetts, in una posizione particolarmente favorevole per la propagazione del segnale verso l'oceano. Di notte, quando le condizioni ionosferiche lo permettono, le onde medie possono percorrere distanze enormi grazie alla propagazione Skywave, l'onda ionosferica. Ed è proprio questo fenomeno ad attirare l'attenzione dei Dixer, gli appassionati che cercano di ricevere stazioni radio molto lontane. WBZ 1030 News Radio è infatti una presenza conosciuta nei circuiti internazionali del radioascolto. Sono documentate ricezioni in diversi paesi europei, Italia compresa, e persino in Australia e Nuova Zelanda. Per un radioascoltatore europeo, quindi, sentire arrivare dal nulla una voce americana sui 1030 kHz non è soltanto una curiosità. È il risultato di un particolare incontro tra potenza del trasmettitore, posizione geografica e condizioni della ionosfera. E poi ci sono le QSL. WBZ ha avuto, soprattutto in passato, una lunga tradizione di risposta agli appassionati di radioascolto. Gli archivi internazionali conservano verifiche provenienti tra gli altri da Norvegia, Finlandia, Germania e Austria, attraverso lettere, cartoline QSL e conferme via posta elettronica. Alcune storie sono particolarmente significative. Oggi però la situazione è diversa. Non risulta disponibile una procedura QSL ufficiale aggiornata che garantisca una risposta ai rapporti provenienti dall'Europa. Per questo, chi riesce a ricevere WBZ dall'Europa può certamente tentare di ottenere una verifica, ma deve considerarla una possibilità e non una certezza. 100 anni e più dopo quella prima trasmissione da Springfield, WBZ continua dunque a parlare a Boston dai suoi 50.000 watt di Hall. Una storia iniziata nel 1921, passata attraverso le grandi trasformazioni della radio americana e arrivata nell'era dello streaming, dei podcast e dell'informazione digitale. Ma per gli appassionati di radioascolto rimane qualcosa di ancora più affascinante. Perché nelle notti in cui la propagazione è favorevole, tra il rumore e i segnali della banda AM, può comparire una voce in inglese proveniente da Boston negli Stati Uniti d'America, che per qualche istante può essere ascoltata anche qui, dall'altra parte dell'Atlantico.

Passiamo ora alla posta degli ascoltatori e alle segnalazioni arrivate sul gruppo di X-Fanzine e alla nostra casella di posta elettronica. Iniziamo con Roberto Celestre che lo scorso 21 settembre scriveva: buonasera, in questo momento su 6115 kHz si sente del parlato in francese, dovrebbe trattarsi di Radio Congo da Brazzaville con un segnale tra l'insufficiente e il sufficiente. Se fosse davvero lei sarebbe un'ottima notizia, aggiungiamo noi, dato che non la si ascoltava da diversi anni. In ogni caso grazie Roberto per la segnalazione. Sempre sul gruppo di X-Fanzine, Roger Tower ci fa notare un dettaglio importante. Il palinsesto annunciato per Winsen di Shortwave Gold usa i giorni della settimana basati sull'ora UTC, mentre gli orari italiani indicati corrispondono al giorno successivo in ora locale. Questa discrepanza rischia di confondere gli ascoltatori internazionali e di far perdere loro le trasmissioni. Osservazione chiarissima e per la quale vi chiediamo scusa, ne approfittiamo subito per fare chiarezza e darvi lo schedule corretto di bande rumorose trasmesso attraverso Shortwave Gold. Tutti gli orari sono espressi in ora italiana. La domenica alle ore 1 su 3975 kHz, il martedì alle ore 1 su 3975 e alle ore 18 su 6160 kHz, il mercoledì alle ore 22 su 3975 e 6160 kHz, il giovedì alle 18 su 6160 kHz e il venerdì alle 20 su 3975 e 6160 kHz. Proseguiamo, un carissimo saluto a Ivan Conforti da Calcinato in provincia di Brescia, che ci ha inviato un dettagliato rapporto di ricezione. Ivan ci scrive: buonasera, ho avuto il piacere di ascoltare Radio Metropolis su 1503 kHz lo scorso 20 settembre alle 20:18 UTC, andava in onda bande rumorose mentre alle 22:33 c'era il segnale orario. Il codice SIMPO era un eccellente 54545 con segnale 9 più 20 ricevuto tramite IAESU FT897 e antenna long wire. Se i dati coincidono con i vostri registri, spero potrete confermarli con una cartolina o lettera di verifica QSL. Caro Ivan, grazie mille, i dati corrispondono perfettamente e la tua QSL è decisamente in arrivo. Un caro saluto a te e a tutti gli appassionati che ascoltano e ci scrivono. Passiamo adesso in rassegna un altro rapporto di ricezione. Buon pomeriggio a tutti. Oggi alle ore 9:04 UTC dal mio QTH in Milano ho potuto ricevere con ottimo segnale la prima puntata di Bande Rumorose. A scriverlo in un post sul gruppo di X-Fanzine del giorno 20 settembre è Giuseppe Anglieri. Mi sono avvalso, continua, di un ricevitore portatile d'epoca, anni 60 Nivico, utilizzando la frequenza di 927 kHz dell'emittente Power 927. Ottima la trattazione dei vari argomenti, complimenti ad Antonello Napolitano ed Angelo Dalla Muta per la loro dedizione e competenza. Grazie Giuseppe per le belle parole anche a nome di Angelo e mi raccomando continua a seguirci. Adesso diamo spazio al nostro collaboratore Jürgen Wala di Berlino in Germania, il quale come al solito ci invia una lista di conferme QSL ricevute durante il mese. In particolare voglio segnalarvi la QSL elettronica completa di dati che ha ricevuto dopo solo 6 giorni per una trasmissione della Voce dell'America attraverso la stazione ripetitrice di Tinang nelle isole Filippine sulla frequenza di 9950 kHz. L'indirizzo di posta elettronica utilizzato è OPN, ovvero Oscar Papa November, chiocciola usagm.gov, ovvero Uniform Sierra Alpha Golf Mike punto Golf Oscar Victor. Infine riceviamo questo messaggio da Mirko Roppolo di Radio 3 Network, che trasmette da Poggibonsi in provincia di Siena. Buongiorno, vi segnalo che siamo tornati in onda sulle onde medie sulla frequenza di 1602 kHz, al momento a potenza ridotta
diretta, ma ci siamo. Grazie per l'attenzione. Fin qui il messaggio di Mirko, che ringraziamo, siamo felici di sapere di questa riattivazione sulle care vecchie onde medie. Speriamo che anche la tua emittente, Radio 3 Network, possa presto unirsi alle altre che già diffondono settimanalmente il nostro programma Bande Rumorose.

0: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 64, dedicata come al solito alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna Longwire di 30 metri. Ed iniziamo con Radio Murski Val, che trasmette da Murska Sobota in Slovenia su 648 kHz, ricevuta il 23 settembre alle 21.40 in lingua slovena, qualità della ricezione buona. Asian Network da Wolverhampton nel Regno Unito su 828 kHz il 23 settembre alle 21.55 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Onda Zero da Madrid in Spagna su 954 kHz il 23 settembre alle 22 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Bilbao da Bilbao nei Paesi Baschi in Spagna su 990 kHz il 20 settembre alle 22.08 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
1: Radio Bilbao.
0: Radio Alicante da Alicante in Spagna su 1008 kHz il 21 settembre alle 22.14 in lingua spagnola, anche in questo caso quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Semnan da Semnan in Iran su 1008 kHz il 21 settembre alle 22.25 in lingua farsi, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tabriz attraverso il centro trasmittente di Azarshar in Iran su 1026 kHz il 22 settembre alle 22 in lingua azera, qualità della ricezione sufficiente. Radio Yasi da Yasi Lehani in Romania su 1053 kHz il 21 settembre alle 17 in lingua romena, qualità della ricezione buona. Radio Huesca da Huesca in Spagna su 1080 kHz il 22 settembre alle 22.12 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
2: Esta emisora es Radio Huesca, cadena SER.
0: Radio Valencia da Valencia in Spagna su 1179 kHz il 23 settembre alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Ukrainian Radio, ovvero la radio ucraina primo programma attraverso il centro trasmittente di Kurisove in Ucraina su 1278 kHz il 23 settembre alle 22.20 in lingua ucraina, qualità della ricezione buona. Radio Lehida da Lehida in Spagna su 1287 kHz il 22 settembre alle 22.44 in lingua catalana, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Onda Cero da Ciudad Real in Spagna su 1341 kHz il 21 settembre alle 22 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione sufficiente. Harbour Light of the Windward da Carriacou a Grenada, stato insulare che si trova all'interno dell'area caraibica, ricevuta su 1400 kHz il 24 settembre alle 2 in inglese, quando andava in onda della musica gospel, qualità della ricezione sufficiente.
3: This is the Harbour Light of the Windwards in Carriacou, Grenada, AM 1400 and FM 92.3 and 94.5.
0: BBC Radio Gloucestershire da Berkeley in Gran Bretagna su 1413 kHz il 22 settembre alle 21.55 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. China Radio International con studi a Pechino e attraverso il centro trasmittente di Hutubi in Cina su 1521 kHz il 22 settembre alle 17, quando andava in onda il segnale di intervallo e l'annuncio di identificazione sia in russo che in cinese, poi il programma che segue in realtà è in lingua russa, qualità della ricezione buona. Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 1620 kHz il 21 settembre alle 21.20 in lingua olandese, qualità della ricezione buona. Radio Columbia, altra emittente potente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 1629 kHz il 23 settembre alle 18.45 in olandese. Qualità della ricezione buona. Whisky Oscar Kilo Bravo da Winter Garden, siamo negli Stati Uniti d'America, su 1680 kHz il 21 settembre alle 03.30 in inglese. Qualità della ricezione sufficiente.
1: You're listening to Inspiration 1680 AM, WOKB Winter Garden, W264DF 100.7 FM Kissimmee, and around the world at WOKBRadio.com. Inspiration 1680 AM and 100.7 FM Kissimmee.
0: Passiamo adesso alle onde corte. Radio Juliet Victor Golf, emittente pirata che opera dall'Olanda, ricevuta su 3940 kHz il 20 settembre alle 16.45 in inglese. Qualità della ricezione sufficiente. Estación 4940 che probabilmente trasmette dal Venezuela, ricevuta su 4940 kHz il 21 settembre alle 03.20 in lingua spagnola. Qualità della ricezione buona. Radio Rebelde con studi a La Habana e attraverso il centro trasmittente di Bauta sull'isola di Cuba, un emittente che non si ascolta più con la regolarità di prima a causa delle frequenti interruzioni della corrente elettrica, ricevuta su 5025 kHz il 21 settembre alle 03.25 in lingua spagnola. Qualità della ricezione sufficiente. E Roberto aggiunge una notazione che la ricezione era migliore in modalità USB.
4: Rebelde La Habana, emisora de la revolución.

0: Continuiamo con Radio Scotland International, che a dispetto del nome è un'emittente pirata di origine olandese, ricevuta su 5800 kHz il 20 settembre alle 18 in inglese, qualità della ricezione ottima.
1: Free music radio on shortwave, broadcasting from the Netherlands. This is Radio Scotland International. Feel free to check the Radio Scotland website, www.radioscotland.nl. I'll repeat, www.radioscotland.nl. Radio Scotland International is also a proud member of the Pirates for Peace movement.
0: Radio Mali da Bamako, capitale del Mali, in Africa, ricevuta su 5.995 kHz il 22 settembre alle 21.45 in francese, qualità della ricezione ottima. L'emittente è tornata in onda sulle onde corte dopo un periodo in cui ha affrontato una serie di problemi.
2: Merci d'être à l'écoute de Radio Mali, les 13h à Tombouctou, Mopti et Ségou, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée.

0: Le Journal, Ousmane Daou.
1: Continuiamo con Radio Real Mix, che opera dalla Finlandia, ricevuta su 6.500 kHz il 20 settembre alle 16.50 in inglese. Qualità della ricezione sufficiente. La Voz de tu Conciencia da Puerto Lleras in Colombia, Sud America, ricevuta su 6.010 kHz il 24 settembre alle 02.50 in lingua spagnola, quando andava in onda un programma religioso. Qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia, in Brasile, Sud America, su 6.180 kHz il 22 settembre alle 02.20 in lingua portoghese. Qualità della ricezione ottima.
2: Radio Nacional Brasilia, 980 kHz. Radio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
1: Radio Ronalisa, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6.210 kHz, ascoltata il 20 settembre alle 16.40 in inglese. Qualità della ricezione buona. Radio Taxus, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ascoltata su 6.290 kHz il 22 settembre alle 16.45 in inglese. Qualità della ricezione buona. Radio Heather Frick, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6.295 kHz il 20 settembre alle 18.10 in inglese. Qualità della ricezione sufficiente. Kiss AM, emittente pirata che trasmette dall'Irlanda, ricevuta su 6.305 kHz il 23 settembre alle 18.40 in inglese. Qualità della ricezione sufficiente. Trans World Radio Eswatini da Manzini nell'Eswatini, ex Swaziland, siamo nella parte meridionale dell'Africa, ricevuta su 9.500 kHz il 21 settembre alle 16.50 in lingua amarica, la lingua parlata in Etiopia. Qualità della ricezione ottima. Ed infine Radio Filipinas con studi a Manila, ma attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine, su 12.120 kHz, ascoltata il 21 settembre alle 18.10 in lingua filippina. Qualità della ricezione sufficiente. Si conclude qui questa edizione di Bande Rumorose, il programma di X settimanale dedicato non soltanto a frequenze ed orari, ma anche a curiosità, fatti radio, storia e aspetti tecnici del mondo delle onde medie e corte. Prima di salutarvi, vi ricordiamo nuovamente il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Scriveteci per commenti, suggerimenti, proposte di collaborazione e per inviarci i vostri rapporti di ricezione, che, se corretti, potranno essere confermati con una QSL elettronica completa di dati. Per oggi è tutto, grazie per averci ascoltato e appuntamento alla prossima settimana con Bande Rumorose, stessa passione e naturalmente stessa radio.
3: Avete ascoltato Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio. Per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con

0: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna la guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, i rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
1: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili allo suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone d'Italia. 14 sarebbero minorenni.
0: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianskij, dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
1: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairford, in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine, che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
0: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese, a 5 anni dal rapporto Shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'Istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
4: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e Santa Messa. Venite a festeggiare con noi!

0: Benvenuto Weekend!
1: Eccomi qua, cari amici, all'ascolto, felicissimo di essere con voi. Questa è la prima puntata della nuova stagione di Benvenuto Weekend, stagione 2026-2027. Vi chiederei come avete trascorso l'estate. Spero ovviamente nel migliore dei modi, anche se sarete tutti d'accordo con me, il caldo quest'anno ci ha fatto veramente penare. Ma pensiamo alla nostra musica e quindi, come dico sempre, musica sia.
0: Benvenuto Weekend.
1: Eccoci qua, io sono Alessandro Parodo. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook che si chiama come il programma, cioè Benvenuto Weekend. Dichiaro ufficialmente aperta la nuova stagione.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo. Let's go.

Best Persuades, ossia Miley Cyrus. Miley Cyrus, sì, colei che confidenzialmente adesso si fa chiamare semplicemente Miley. Questo significa che la puoi tranquillamente incontrare per strada e chiamarla Miley. Uè, ciao, come stai? Come va? Come non va? Vabbè, detto questo, continuiamo con la buona musica italiana di Malika.

0: Per un classico di Fiordaliso, ricordate Non voglio mica la luna, la versione 2026 viene proposta da un gruppo tutto al femminile, si chiamano Las Migas e si intitola, il titolo diciamo è molto più semplice, Luna. È un pezzo che è un po' come dire alla Leonardo Pieraccioni maniera, ricordate le ballerine di flamenco nel suo classico film mai dimenticato, Il ciclone. Va benissimo, a proposito di musica che prende nuova vita, adesso è il suo momento, perché anche in questa stagione lui è confermatissimo, cioè il DJ Vittorio Veneziano. Perché dico che lui dà nuova vita ai pezzi che sono dei grandi classici? Perché lui prende una canzone, la modella a suo piacimento e tira fuori delle produzioni davvero spettacolari. Non ci credete? Mi darete sicuramente ragione proprio tra qualche istante, perché c'è la sua sequenza mixata in soli 4 minuti. DJ Vittorio Veneziano.
1: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto weekend!
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

0: niente da fare, questo è uno dei pezzi più gettonati dell'estate appena trascorsa. Hugo, Email Angel e Altranati con Moving to the Sun, pezzo fortissimo e giustamente oserei dire funziona tantissimo.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: La classe non è acqua, specialmente quando si parla di Luciano Ligabue. Questo è il nuovo singolo Qualcosa per te. Arriviamo al primo disco story della stagione, il primo disco story di questa stagione 2026-2027, che sarà davvero molto molto ricca di musica, ospiti, DJ set in quantità industriale. Facciamo un salto nel 1977, perché questo brano fu pubblicato proprio in quell'anno. La voce è quella fantastica di Bonnie Tyler, pubblicato, dicevo, nel 1977 ed incluso nell'album Natural Force del 1978. La faccio breve, amici, vi sto parlando del disco story di oggi, che è It's a Heartache.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.

Allora, amici, vi faccio una domanda. Che cos'è il kintsugi? Ve lo dico subito, non perché io sia persona coltissima, ok, mi sono semplicemente un po' così informato, e si tratta praticamente di una tecnica di restauro ideata da ceramisti giapponesi verso la fine del 1400 per riparare le tazze classiche per la cerimonia del tè. Tutto questo è il kintsugi, sì, ok, va bene, ma ve lo dico perché è anche il titolo dell'ultimo singolo di Elisa che abbiamo appena ascoltato. Elisa, sempre numero uno. Questo, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, è Benvenuto Weekend, nuova stagione, quindi prima puntata della nuova stagione 2026-2027.

0: C'è anche lui in questa nuova stagione, confermatissimo il DJ Bedam, con un featuring davvero interessante, featuring Giulia B, My Heart in You.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

è pura poesia, in viaggio verso il paradiso. Naturalmente lui è Achille Lauro. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti. Intanto Saif e Brash. Che bello!

0: weekend!
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Anche lui è confermatissimo, giustamente, come si dice, squadra che vince non si cambia. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, che anche in questa stagione ci accompagnerà verso la conclusione di ogni singola puntata. C'è lui con la sua sequenza mixata dalla sua Milano.
3: Benvenuto weekend.

0: Benvenuto weekend.
1: Finisce così anche questa prima puntata di stagione, la stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Intanto sono felicissimo perché ci avete seguito anche durante tutta l'estate, quando è andato in onda il meglio di. E poi insomma ci confermate la vostra presenza anche in questa stagione, che sarà dal punto di vista musicale davvero molto molto calda. Non parliamo del caldo estivo, quello era un'altra cosa che ci ha fatto penare tantissimo, veramente tanto. Quindi musicalmente parlando sarà una stagione molto calda, perché usciranno brani davvero molto belli e li scopriremo all'interno della programmazione non soltanto di Benvenuto Weekend, ma di tutto quello che riguarda la programmazione della vostra emittente preferita, che è questa. Mi raccomando, continuate a seguirla, continuate a

0: seguire gli altri programmi, gli altri appuntamenti fissi, quotidiani, settimanali, di tutto, di più. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto tra 7 giorni sempre qui per la seconda puntata di Benvenuto Weekend. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook che ovviamente si chiama come il programma. A tra 7 giorni, sempre qui.
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Media Radio Castellana.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
8: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato.
1: Nel Regno Unito diversi uomini sono stati arrestati e alcune abitazioni evacuate nell'area di Wilford, vicino alla base aerea RAF a Fairford, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi e che la situazione è sotto controllo. L'indagine è stata affidata all'antiterrorismo britannico e quanto accaduto è ritenuto grave, secondo quanto riporta la BBC.
2: Conflitto Mosca-Kiev, almeno 14 persone sono state uccise ed altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente

0: della Conferenza Episcopale di Francia. Tornando sulla questione degli abusi sui minori commessi da membri del clero, ha detto: sono una piaga, invitando alla massima vigilanza.
1: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulle strade il gasolio è a 2,377 € al litro, la benzina a 2,159 € e per domani si prevedono code ai distributori Eni, dopo l'annuncio del tetto fissato dal gestore a 2,19 € sul gasolio e 1,99 € per la benzina. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo e i gestori denunciano un rischio di concorrenza sleale.
0: La vela America's Cup, ultimo giorno di preliminary regatta a Napoli. Luna Rossa Senior è a un passo dalla finale. Si profila un alto duello con Emirates New Zealand, ma attenzione anche ad Alinghi e a un possibile derby con il team Youth and Women. In programma le ultime due regate di flotta, il match race finale alle 14.10, 14.46 e 15.27, vento permettendo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
4: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento, probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
1: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Portato un trauma addominale, ma non versa in pericolo di vita.
2: Andiamo all'estero. È allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
1: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
2: Politica: è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Quattro anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%. Ma in quell'occasione si era votato solo di domenica e con tre rilevazioni contro le quattro del turno su due giorni, come quello di questa volta.
1: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
2: È tutto, a più tardi.
3: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno: la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
4: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!
5: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda sulla 9 Milano-Como-Chiasso per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. Sempre sulla A9, brevi attese per traffico intenso alla barriera di Como Grandate verso Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste è chiuso lo svincolo di Duino per consentire il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva. La riapertura è prevista per le 12. A Napoli oggi la terza giornata delle pre-regate dell'America's Cup. Per l'occasione chiuse al transito veicolare viale Anton Dorn e il tratto di via Caracciolo tra viale Dorn e piazza Vittoria. Come percorso alternativo aperta la corsia preferenziale della riviera di Chiaia, percorribile da piazza della Repubblica in direzione di piazza Vittoria. Prima di concludere ricordiamo che gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti, con stop fino alle 22 di questa sera, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

dieses, die, die.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Orefici.

Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il

0: link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!

messo le mutande sopra il vestito. Conosco un tipo con il tempo diventato ricco. Piacere mio, Aldo Ritmo. Ritmo!

0: through.
1: Answering yes or no. Did you request this?
0: No.

0: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati, fine settimana caratterizzato da spostamenti a breve e medio raggio tipici del periodo autunnale. Ad agevolare la circolazione come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti che, scattato alle 7, si protrarrà sino alle 22. Ricordiamo che sulla A14 Adriatica fino al 27 settembre resterà chiuso lo svincolo di Borgo Panigale in entrata verso Ancona. In alternativa si può entrare in autostrada da Bologna a Casalecchio. Sulla A15 della Cisa proseguono i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Ci troviamo tra Pontremoli e Berceto, frequente la formazione di rallentamenti e code. In programma lavori notturni sulla A14 Adriatica a partire dalle 22 fino alle 6 del mattino. Resterà chiuso il tratto tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
2: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento

0: Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!

foto di noi, ma una di quelle che non puoi stampare, che hai sempre in testa e che non riesci a cancellare. Nonostante tu lo sappia che può farti male, la testa segue il cuore, questo non lo puoi cambiare. Parole vomitate addosso, ce ne siamo detti bravi a mandarci via, ma il problema è non volerci. Detto tutto ma non l'ultima bugia per non vederci. Il mondo è grande sì, ma senza noi ci stiamo stretti.

forza può tenerci così lontano nemmeno per dimenticare ciò che tra noi è stato. Nel nostro futuro torna sempre il passato, nessuna per te lo stesso sapore di un

più mi allontani e più tu mi tieni dentro. Sappiamo che per entrambi è lo stesso. I nostri corpi saranno pure distanti, ma è un'altra bugia se dici

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
8: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con noi!

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda sulla 9 Milano Como Chiasso per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. Sempre sulla A9, brevi attese per traffico intenso alla barriera di Como Grandate verso Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste è chiuso lo svincolo di Duino per consentire il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva. La riapertura è prevista per le 12. A Napoli oggi la terza giornata delle pre-regate dell'America's Cup. Per l'occasione chiuse al transito veicolare viale Anton Dorn e il tratto di via Caracciolo tra viale Dorn e piazza Vittoria. Come percorso alternativo aperta la corsia preferenziale della riviera di Chiaia, percorribile da piazza della Repubblica in direzione di piazza Vittoria. Prima di concludere ricordiamo che gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti, con stop fino alle 22 di questa sera, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare!

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana,

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo! No.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, buonasera, benvenuti a una nuova e speciale puntata di Autori in Radio, Books on Air. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao Bruno, ciao.
0: Allora, so che stasera abbiamo un ospite molto particolare, è un ospite di fama internazionale, un ospite a cui noi teniamo particolarmente, anche perché insomma l'ospite in questione sei tu, con un tuo libro, dico bene?
1: Sì, esatto.
0: Allora
1: ci sono io. Sì.
0: Ti vuoi presentare, perché mi sembra giusto,
1: sì,
0: non
1: perché...
0: è dobbiamo
1: no,
0: fare
1: no.
0: le cose per bene.
1: Beh, certo.
0: Anzi, meglio.
1: Oggi abbiamo Claudio Franzoni col libro Francesco e come sempre una breve biografia. Claudio Franzoni è laureato in scienze agrarie e fondatore delle Inedite Edizioni. Ha svolto per anni l'attività di redattore giornalista e ha tenuto varie conferenze in Italia e all'estero sui temi dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'energia, ai quali ha dedicato il volume Siamo al Verde, la sfida per l'ambiente.
0: Molto bene, insomma mi sembra di conoscerti da sempre.
1: Eh sì, okay. È un po' di tempo, sì.
0: Allora guarda, io inizio subito a bomba, entro nel merito, così ti faccio uscire bene con questa produzione autorale di un certo livello, anche insomma per me speciale, è una cosa molto interessante. E allora ti chiedo, com'è nato il tuo Francesco, il tuo libro su Francesco?
1: Il mio libro su Francesco è nato negli anni e sono stato per tanto tempo indeciso e poi alla fine bifretta e sentivo scalpitare le parole e le frasi, animarsi e fremere di impazienza, ribellarsi, volevano fuggire via, che è quello che poi sentono tutti gli scrittori, che alla fine hanno dentro questa necessità di scrivere.
0: Perché tu sei autore, sei editore, ma autore. Sei anche uno scrittore di un certo livello, e questo,
1: esatto,
0: lo dobbiamo ricordare,
1: sì,
0: anche perché
1: a
0: insomma...
1: parte il mio libro sull'ecologia che ho ricordato adesso inizia questo, ma questo è il primo di una serie. Io sentivo vagare inquieto Francesco dentro di me, con la mano da mendicante sfinito. Tu come me, in cerca di pace e di spiritualità e di dare più importanza all'anima che al corpo, vivendo quella dottrina che è la più spirituale, la più umana, la più completa e la più consolante. Ecco, infatti Francesco mi ha insegnato questo. E alla fine ho preso la penna e qui leggo alcune righe, che poi sono anche nell'introduzione del libro. In una luce crepuscolare su una collina che sovrastava Assisi, apparve all'improvviso in silenzio un uomo vestito con un sacco marrone e una corda a tre nodi, a cingergli la vita, a rappresentare la povertà, l'obbedienza e la castità. Si stagliava contro il buio secolare in ginocchio con le mani alzate al cielo, circondato da uccelli che lo accompagnavano nella preghiera, con il loro canto e davanti le prime luci dell'alba di un nuovo mondo. In quell'atto era racchiusa la consapevolezza delle lotte di cui l'esistenza è intessuta, della sfida, del dubbio e della sofferenza, della difficoltà di combattere e superare gli abissi oscuri delle nostre pochezze e illusioni, ma anche del bisogno profondo ed ineliminabile della fede necessaria per vivere le meraviglie dell'assoluto al di là delle parole e del pensiero. Quell'uomo era San Francesco. Ecco, questa è l'immagine che io ho avuto per prima, questo Francesco che è nei boschi. E dopo l'esperienza di Spoleto, quando torna ad Assisi, in tutti i libri c'è scritto che era malato di fisico, ma invece per me non è così. Francesco era all'inizio della conversione e quindi Dio gli parlava nell'anima, lo stava prendendo con sé e lui sentiva questa cosa e per esperienza personale si sente. Quindi e alla fine poi bisogna decidere se seguirlo o no, e Francesco l'ha seguito. Ecco, quindi vedevo questo uomo da solo nei boschi che guardava la sua valle, e in quell'inizio 1200 che è un momento di cambiamento epocale.
0: Certo,
1: sarà
0: certo.
1: Poi la base poi per il successivo umanesimo, rinascimento, eccetera eccetera.
0: Bello denso insomma, Claudio, un libro di una certa profondità. E allora io mi chiedo, visto che insomma l'argomento Francesco è un personaggio che è stato descritto in svariati libri da allora fino ad oggi, allora io ti chiedo, come mai un libro su Francesco e poi a chi lo hai dedicato? Perché
1: certo.
0: Insomma è una cosa un po' profonda,
1: sì.
0: Spirituale, del cuore, no?
1: Sì,
0: o sbaglio?
1: Sì. No, grazie della domanda, è proprio così. Questo Francesco non è una biografia. La biografia io

0: La spiritualità della Chiesa, che è poi quello che Francesco ha fatto.
1: Che è un messaggio molto particolare, bisogna specificare.
0: Sì.
1: Questa è una cosa che mi colpisce molto, ti chiedo se puoi ripeterla, perché secondo me è una cosa che va. Che cosa esattamente Dio ha incaricato Francesco di rifondare? Non la Chiesa, ma...
0: La spiritualità, ecco, del cristianesimo.
1: Avete sentito bene.
0: Sì, perché per me non ha senso che Cristo gli abbia detto di prendere dei mattoni, di mettere su dei muri diroccati. Lui gli ha chiesto, che poi è la sua vita d'altronde, di riportare la spiritualità, che poi era il primo messaggio di Cristo che ha lasciato poi agli uomini, cioè la fede, l'anima, la spiritualità. Ecco, e quindi io questo l'ho chiamato la fede povera nel libro, cioè la fede che non ha degli impicci teologici, filosofici, letterari, è amare Cristo, che poi quello che ha fatto Francesco, che era assolutamente innamorato di Cristo, che poi quello che mi ha insegnato a me.
1: Diciamo che io vorrei metterci del mio. Dimmi. Secondo me è una cosa molto particolare che probabilmente tu hai fatto, hai separato l'immagine di Francesco dalla politica, perché diciamo questo, il problema delle volte della spiritualità è stato un pochino questo, è stato nelle religioni soverchiata dalla politica, e allora quando entra la politica in certe cose ovviamente la spiritualità viene meno, per cui ci sta che Dio attraverso i suoi emissari tipo Francesco dica: guardate, non ricostruite la Chiesa, rifondate la spiritualità perché è andata persa o si sta un po' dissolvendo, no? Ho detto
0: sì,
1: bene?
0: Sì. No, è vero, è verissimo. Infatti la Francesco ha riportato che l'anima è più importante del corpo, quindi l'essere più importante è l'avere. E è giustissimo quello che hai detto, che Francesco è rimasto sempre fuori dalla politica, almeno nella prima parte, perché dopo poi in una qualche maniera gli ha messo le mani addosso, però lui è sempre stato fuori, perché il suo obiettivo era appunto la spiritualità, quindi arrivare al misticismo, al contatto con Cristo. E poi perché l'ho scritto? Perché il mondo, Francesco aveva capito che il mondo ci schiavizza con le sue regole, e quindi lui voleva seguire la legge di Dio, quella con la L maiuscola, non con la L minuscola, che è quella dell'uomo, e quindi dando un secondo significato alla vita. E poi ci ha insegnato ad amare Dio al di là della nostra incredulità, perché Dio esiste. E la riprova, Francesco ne ha date varie di riprove, sia il crocifisso che quando ha avuto le stimmate, ma ognuno di noi, se lo sa ascoltare, parla all'interno di noi direttamente. Questa è l'unica prova che io ho dell'esistenza di Dio. E poi che esiste la via da percorrere per tornare a Cristo, che è quello che ci disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Quindi la via è la via per ricongiungersi a Lui, che è la via poi della fede, la via della spiritualità, che non è semplice, perché la fede non è semplice, la fede non sono cioccolatini, la fede è una cosa dura.
1: Esattamente, la fede è un percorso, secondo me, molto, molto difficile, tortuoso, ma che ha come obiettivo quello di congiungersi con Dio. E sicuramente Dio ai giorni d'oggi è un'immagine un po' confusa da molti, ok, con altro. E questo libro secondo me potrebbe essere utile per avere delle indicazioni su come ritrovare la strada giusta.
0: Sì,
1: no?
0: È che quello che poi Francesco ci ha insegnato, che io ho cercato di mettere dentro questo libro. E poi Francesco cosa ha fatto? Ci ha insegnato la solitudine spirituale e il silenzio. E questo è il primo passaggio verso la scala della spiritualità, cioè quando si sente dentro questa forza che io non so spiegare a parole, si cerca la solitudine. Ed è quello che Francesco fece nei boschi, nel primo tempo della conversione. E questo succede a tutti, è la solitudine spirituale, non vuol dire uscire dal mondo, che non è vero perché noi siamo qui, come tanti dicono, ma non è vero, è che si cambia il significato delle nostre azioni, invece di essere legati al materiale si diventa legati più allo spirituale. E quindi Francesco si allontana quindi dalle idee codificate e delle abitudini ereditate. Questo è un altro insegnamento che ci ha dato, cioè lui si allontana.

0: da quello che è codificato, da quello che la gente crede sia vero, che invece non è vero, che lo dirò poi nell'ultimo blocco che leggerò quando Francesco parla della libertà.
1: Molto molto interessante, anche perché qua rilevo dei concetti che qui a Autori in Radio, Books on Air, abbiamo già affrontato anche in occasione di un dialogo sui Templari. Non so se ricordi, io ricordo benissimo la questione del silenzio.
0: Sì.
1: No, il silenzio, stare da soli, è una cosa implica molta forza, molta pace interiore, perché nel silenzio si sentono ovviamente le urla della coscienza, il dolore, no? Ok, per cui per rimanere nel silenzio e rimanere soli, tra virgolette, fuori dall'umanità, diciamo, bisogna avere già percorso molta strada sulla strada della fede, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Sei d'accordo?
0: Sì. No, no, è vero, è vero. Poi questo c'è riprova in Francesco, ma c'è riprova in Gesù nel deserto, c'è Buddha che è andato nelle foreste, c'è Agostino, cioè ne abbiamo tantissime di prove di questa necessità del silenzio in questo cammino verso la via che ci ha indicato Gesù.
1: Bellissimo, sei uscito dalle religioni nominando tutti i maestri che fanno parte, bene o male, di altre, tra virgolette, culture che poi noi identifichiamo come religioni, ma questi sono dei maestri universali,
0: sì.
1: Sono però inviati in posti differenti, ma sono la stessa emanazione, no? Sei d'accordo
0: sì,
1: su questo?
0: Assolutamente.
1: Ok, andiamo avanti. Io direi di fare una lettura
0: sì, infatti,
1: al nostro Zacchiroli. Che ne dici?
0: Il nostro amico Zacchiroli, che io ringrazio sempre, è una specie di riassunto del libro.
1: Benissimo, lasciamo la lettura al nostro lettore prelibato.
2: Testo tratto dal libro di Claudio Franzoni, Francesco, il peccatore che ha riacceso la spiritualità nel cristianesimo e cantato l'amore per la natura. 2026, Inedit Edizioni. San Francesco è uno dei pochi uomini che nei secoli sono apparsi sulla terra impersonificando la figura del guerriero mistico che dopo una lotta impari con se stesso e con il mondo riuscì ad incarnarsi nella croce, inoltrandosi nella via che porta al superamento di ogni limite umano, alla conquista dello spirito e della libertà dal mondo. Dopo aver ricevuto le stimmate, seppe irradiare con il cantico l'amore di Cristo a tutta la creazione e le sue creature, uomo compreso, fino a farci capire che Dio risiede nella sua ricerca. Ma fallisce. Il suo viaggio terreno è stato costellato da dubbi, sofferenze, difficoltà, tradimenti. Nel suo idealismo umanitario non converte il sultano, non riesce a mettere fine alla guerra crociata, non sa frenare la deriva del proprio ordine. È questa la sconfitta del suo ideale puro che nasce dalle parole udite da Cristo in San Damiano. Inesorabilmente si scontrarono anche con chi gli era più vicino, perché trasformando la materia in spirito andò oltre l'effimero del tempo. Ci racconta con il suo esempio il miracolo e la grazia della via, ma anche le sue pene, le tentazioni e quell'ideale di povertà assoluta, non solo materiale, che impresse la svolta totale alla sua esistenza e a quella di Chiara, in quel viaggio spirituale che per la maggioranza delle persone è verso l'ignoto. Alla fine, cosciente che il suo compito fosse compiuto, nudo sulla nuda terra, si ricongiunse a chi muove il sole e le altre stelle.

0: Molto bene, molto bene, molto interessante. Allora, io non ti faccio delle domande perché sei co-conduttore, per cui fatti delle domande tu, faccio come Marzullo, no?
1: Ah, sì,
0: prendo la scorciatoia.
1: No, arriviamo lì.
0: Ok, vai pure.
1: No, io adesso vorrei sottolineare tre passaggi del mio libro, che ripeto, non è una biografia. Io ho preso delle azioni, dei fatti di Francesco e li ho sviluppati sotto il punto della spiritualità. E sono tre quelli a cui tengo maggiormente, che è Chiara, la Verna e il Cantico. Allora, Chiara mi ha colpito subito. Chiara è un angelo per me. E cos'è Chiara? Chiara è una nobile. E, ripeto, siamo all'inizio del 1200 e quindi la nostra testa deve andare in quel periodo. E cosa facevano queste donne nobili? Stavano dentro le loro stanze e si vestivano con questi vestiti pregiati, andavano in giro con le amiche, dovevano sposarsi probabilmente quasi sempre con gente che era scelta da altri, e quindi era una vita chiusa. Lei invece aveva dentro un'altra volontà, che anche questo è la riprova che Dio comunque stava già lavorando dentro di lei, perché ripeto, la prima parte non si sente, ma mano a mano che lavora si sente. E quindi Chiara viene colpita da Francesco quando Francesco torna da Roma, da Innocenzo III, e Innocenzo III gli dice che lui può parlare senza toccare però gli argomenti teologici, e Francesco in cattedrale parla, e lei sente che quello che dice Francesco è quello che ha nel cuore. Va da Francesco varie volte, accompagnato dalla sua amica Bona non nel nostro senso, il suo nome, e Francesco gli dice: guarda che qui, insomma, la situazione è questa, se decidi nel periodo di Pasqua deciditi sì o no. Lei il giorno delle palme è in chiesa e lì era tradizione che il vescovo desse a tutte le persone lui la palma direttamente in mano, e invece Chiara rimane a sedere a piangere. Il vescovo gli porta lui la palma e capisce che Chiara ha parlato con Francesco, li conosceva fin da bambini. Chiara la notte scappa e va da Francesco. Francesco la coglie, gli taglia i capelli, che stando ai testi sembra fossero di un biondi che tirava all'oro, doveva essere una ragazza molto molto bella. E Chiara inizia a vivere con Francesco, lui la sposta in vari monasteri, ma la mandano via. E lei vuol vivere con Francesco questa vita di libertà. Insieme, cioè andare a lavoretti insieme, cantare insieme, pregare insieme, ovviamente divisi, e questo lo riesce a fare finché la Chiesa non prende Chiara e alla fine la mette dietro le sbarre, praticamente inizia a fare la vita claustrale. E questo lo ricorderà anche Chiara in una lettera a Ermengarda, che è la santa, alcuni dicono ad Agnese, ma per me non è così, e dice le recluse di San Damiano. Recluse nel Medioevo, a dire la verità, è un termine che viene usato per le monache, ma lei lo usava proprio perché era reclusa, che lei voleva stare con Francesco in giro. E quando si raggiungono questi livelli di spiritualità, lei andava anche per Assisi con Francesco, non gli interessava che era una nobile eccetera. E questa è la bellezza di Chiara. Chiara questo lo porterà nel cuore fino alla morte, che avviene 27 anni dopo Francesco, e quando prima di morire le sue compagne diranno: madre, sentiamo delle voci, e lei dirà: è il paradiso perché sto vedendo il re dei re. Quindi a Chiara addirittura gli viene dato questa grazia di vedere Dio prima di morire.
0: Scusa una cosa, Claudio, ma io da quello che intendo da ciò che hai appena detto, Chiara cerca un'unione nella fede con Francesco, no? È una cosa del genere, una cosa molto particolare,
1: sì,
0: che per quei tempi è rivoluzionaria,
1: sì,
0: perché
1: infatti
0: è una donna oltretutto nobile che deve seguire certi percorsi, invece proprio hanno la volontà di manifestare questa libertà di vivere assieme nella fede, no?
1: Sì,
0: giusto?
1: Questo,
0: ho inteso bene?
1: No, è questo, è vivere nella spiritualità. Io nel libro mi sono addentrato anche nel paragone con la Maddalena e Gesù, più o meno è la stessa cosa. La Maddalena era per Gesù, il primo apostolo, quello che l'ha seguito da sempre, quello che lo unge, quello che è sotto la croce, quello che lo vede per prima, quello che lo va a dire ai discepoli, che poi Pietro dirà: beh, crediamo una donna, beh, andiamo a vedere noi, no? Perché c'era questa cosa, no? E Chiara è lo stesso, io scrivo che Chiara è lo specchio di Francesco. Francesco andrà sempre da Chiara a parlare, anche quando verso la fine vorrà andare in Assisi, andrà da Chiara a dire: guarda che io mi sono stancato, perché poi tutta la sua vita alla fine, adesso non ho tempo di spiegare tutto comunque, e Chiara gli dice: guarda che Cristo non ti ha chiamato per andare dentro una grotta, ti ha chiamato per stare insieme agli altri, per parlare agli altri, per muoverti con gli altri.
0: Certo, però io vedo in questo, in questa descrizione, in questi paragoni che hai fatto, una cosa veramente eccelsa, che è quella che già da parte di Dio c'è il messaggio, non dell'uguaglianza tra uomo e donna, ma che ognuno ha un posto particolare. Io in questo ravvedo la madre, ravvedo la figura di donna che è nella nostra vita. Noi senza le donne non saremo completi, no?
1: Certo.
0: E qui loro proprio manifestano questa energia potentissima che arriva da Dio e che in certi tempi è a dispetto della situazione politica, perché
1: certo,
0: di questo si parla.
1: Chiaro, è chiaro. Ma infatti in pochi dicono che Gesù è stato il primo a elevare le donne. Infatti in un certo punto Gesù dice: farò diventare Maddalena un uomo, nel senso che la tolgo,
0: certo, come diritti, come...
1: e lui è stato il primo a dirlo. E Chiara è questo è andare al di là di quello che sono le regole della società. Di allora ricordiamo, 1200, lei è una nobile, perché questo bisogna considerare.
0: Certo, certo. Anche questo è ancora più potente. Ok, ma dimmi un po' della Verna.
1: La Verna io l'ho vista anni fa, mi accompagnò un mio amico, e si fa un corridoio lungo e poi c'è una porticina sulla destra che si apre e di là c'è il nulla, ci sono delle pietre sconnesse che dicono che quando è successo il terremoto.
0: Scusa, spiega un po' dove si trova la Verna per chi non lo sa dai nostri ascoltatori.
1: La Verna è sulle nostre colline.
0: Benissimo,
1: okay, là, insomma, infatti, non è che sia.
0: Corrisponde anche all'arrivo del cammino di Sant'Antonio,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: è lo stesso percorso.
1: E tu vedi queste rocce, e Francesco dormiva lì. Io sono rimasto impressionato da questa visione, ma lui era così. E alla Verna lui cosa fa? Chiude la sua vita di cristiano, perché il cristiano vuol dire certe cose, non altre. E cosa fa? Chiede la croce, cioè chiede la crocifissione. E infatti l'angelo di Dio, quella a sei ali, gli perforerà le mani, i piedi e il costato. E tu, Bruno, sai ormai che il numero 5 è un numero molto particolare, di cui ne parleremo.
0: Assolutamente, noi con i numeri poi abbiamo un rapporto particolare.
1: Esatto. E lui ha la crocifissione, quindi lui ci dimostra anche come cristiani noi dobbiamo arrivare, fra virgolette, insomma, la croce. Questa è la via del cristiano. E quindi lui ha le stimmate, altra conferma che qualcosa esiste, che non è vero, che non c'è niente. Quindi,
0: esatto, per cui segni che vengono da dentro, cose che si sentono, dei richiami profondissimi come quelli che ha sentito Chiara, che ha sentito lo stesso Francesco e che sentiamo noi in certe situazioni, ma non solo, anche segni esterni, perché quelli più duri di comprendonio, quelli che si fanno impressionare o comunque convincere da segni esterni.
1: Esatto. Invece quello che io dico nel libro e che lo metto anche nel sottotitolo, che ci ho pensato molto a questo: il peccatore, fra virgolette, che ha riacceso la spiritualità nel cristianesimo e cantato l'amore per la natura.
0: Ecco, ecco, esatto. Il peccatore.
1: Sì, perché lui nella prima parte della vita, se non l'ho detto, ma non posso dire tutto, insomma, è stato un peccatore, ma di quelli buoni. Cioè.
0: Beh, comunque è parola di Dio che i peccatori redenti sono i più grandi servitori
1: esatto,
0: del re.
1: Sì, c'è anche questo da dire, sì. E la pecorella smarrita, no? La famosa che ritorna nell'ovile, oppure che entra, perché lui poi è entrato. Ecco, l'ultimo è il cantico. Ora, il cantico, io la prima volta che l'ho letto mi ha colpito, ed è la base del mio amore che e poi è arrivato per la natura, che poi con gli anni è cresciuto fino al mio libro sull'ecologia. Il cantico è una cosa molto semplice. In tutti i libri di letteratura è il primo testo della letteratura italiana, E parla di cose semplici, parla dell'aria, del fuoco, dell'acqua, del vento, quindi delle cose che Francesco viveva, e anche della morte che l'ha aggiunta dopo, perché nella prima versione non c'era, l'ha aggiunta praticamente alla fine. E quindi in questo cantico lui racchiude l'amore per la natura che la portava addirittura lui a spostare i vermi dalla strada, che nessuno li calpestasse. Voleva sempre dei fiori colorati in giro perché il colore dava vita, il sole che gli dava la luce. E infatti lui, quando è diventato quasi cieco, soffriva perché non vedeva più il sole, non vedeva più la luce.
0: Certo, diciamo che è stato un promulgatore della potenza di Dio che si manifesta attraverso i fenomeni naturali.
1: Sì.
0: Okay. Questo, se, per me Francesco ha sempre avuto questa caratteristica, anche perché non molti hanno guardato a questo, no?
1: Sì.
0: Pensavano molti che fossero cose separate, addirittura gli animali, dei bruti,
1: sì, sì.
0: Invece lui fa chiarezza attorno a questo, cioè la natura è di Dio.
1: Sì, sì, è vero. Ma basta parlare di quando stava morendo, che gli allodoli si sono volati intorno, che è impossibile che le allodole volano al buio, loro l'hanno fatto, quindi arriviamo al di là delle stesse regole della natura. E infatti poi quando Francesco muore, anche lui gli viene data la grazia di vedere Dio, e la natura si è spostata, perché la natura, e io lo scrivo anche nel mio libro di ecologia, la natura è spiritualità, la natura è silenzio, le manifestazioni e cose sono politica, la natura è silenzio, bisogna guardarla, perché la natura è uguale a noi, perché io lo scrivo questo, un albero è uguale a noi, e adesso magari ne parleremo un'altra volta, però lui mi ha insegnato questo, per cui la natura bisogna viverla in silenzio, perché la natura non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno della natura.
0: Esatto, infatti la cristianità ha questo messaggio all'interno, come maestri come Francesco l'hanno portato avanti, e invece all'interno di certe religioni sembra quasi che l'essere umano sia alieno rispetto, sì, ai fenomeni della natura. Invece tu mi confermi che non è assolutamente
1: no.
0: così, anzi il contrario, facciamo parte appieno, solo che secondo me abbiamo avuto il dono del libero arbitrio, della capacità di comprendere. Invece il mondo animale, il mondo della natura ha delle codifiche divine, non può sbagliare, non sbaglia, perché quello deve fare, no?
1: E infatti io scriverò in altri miei testi, poi chi li leggerà lo troverà, che il codice della Genesi, quindi l'idea di Dio, è uguale, ce n'è una, non ce ne sono mille, ed è la stessa per tutti gli esseri. Poi ci sono le piante che hanno la loro struttura, la loro vita, ma è uguale a noi, sono uguali. E prendo l'esempio dell'albero perché è quello più vicino a noi. Adesso non sto a spiegarlo perché i tempi ormai penso che li abbiamo finiti, però se uno guarda un albero e lo riconosce e lo capisce, è assolutamente uguale a noi, quindi la regola è una. E noi facciamo parte di quella regola.
0: Grandioso, anche perché in questa sfera abbiamo come base il carbonio tutti quanti, e già questo,
1: esatto,
0: indica che ci sia un disegno non solo complesso ma anche ben prestabilito.
1: Esatto, sì, sì, è vero.
0: Molto bene, allora io ti faccio l'ultima domanda, poi direi che abbiamo finito.
1: Dimmi.
0: Che cosa che è qua, io sono rimasto qui, adesso non ti voglio prendere di sorpresa, ma che cosa ci ha lasciato veramente in sostanza? Quello che tu pensi, perché tu sei tu lo scrittore.
1: Sì, sì, no, cosa ci ha lasciato? In parte l'ho già detto, la spiritualità nel cristianesimo e l'amore per la natura, cioè il concetto di amore, che non è studiare la natura, che è studiare e capire è diverso. Io ho studiato la natura, la continuo a studiare, ma capirla è diverso. Come studiare, leggere la biografia di Francesco e capirlo, sono due cose diverse.
0: Allora aspetta un attimo.
1: Dimmi.
0: Sconvolgo la domanda.
1: Dimmi.
0: Ok, ma a te personalmente, proprio a te in particolare, c'è qualcosa che si discosta ovviamente dal messaggio universale di Francesco, qualcosa che riguarda il tuo intimo e per cui magari l'hai trasportato in questo libro?
1: Questa è una domanda difficile.
0: Lo sapevo, però sai, devo.
1: Io Francesco lo tengo come punto di riferimento, poi l'unica cosa che un cristiano pensa è che lui ci è riuscito e noi non ce la facciamo, cioè lui ce l'ha fatta ad arrivare a dei livelli che noi non ci riusciremo mai, insomma. Però questa è l'unica cosa che penso che il cristiano abbia dentro, ecco, cioè tutti i giorni di andare avanti nella via, ripeto, che ci ha insegnato Cristo, ma è una via talmente difficile che...
0: Vabbè, io vorrei che tu fossi un pochino più ottimista, perché penso che, e poi insomma potrà essere non solo un consiglio, ma è proprio quello che io penso, che se c'è riuscito San Francesco, se c'è riuscito Gesù e se ci sono riusciti molti altri maestri, noi non abbiamo poi tutte queste strade chiuse, possiamo riuscirci anche noi.
1: Sì, sì, sì.
0: Che ne dici?
1: Fino lassù no. Comunque,
0: ma perché,
1: ne possiamo fare un buon pezzo. Sì.
0: Mai porre limiti alla Divina,
1: sì,
0: Provvidenza.
1: Questo è vero.
0: Attenzione.
1: Però insomma, arrivare a questo uomo che è riuscito a incarnare Cristo in questa maniera, insomma, è piuttosto difficile. Insomma.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Ecco. No, poi per rispondere, poi l'ho già detto prima, gli uomini e donne sono uguali, è stato lui a portare avanti questa cosa. Poi ci ha insegnato, come poi si ricorda in Galati, che le opere dello Spirito sono la carità, la gioia, la pace, la pazienza, la benignità, la bontà, la fedeltà, la giustezza. Possiamo continuare.
0: Non sono cose piccole.
1: E non sono cose piccole. E che lui, cosa ci ha insegnato anche? Che Cristo è difficile trovarlo nei libri. Cristo lo si trova nel viverlo, nella sede.
0: Certo.
1: E invece molti, io ho tanti libri a casa, tanto l'avrai capito, non è che e Cristo lo cerco nelle virgole, nelle punte virgole, mettendo le frasi uno contro l'altra, ma non si trova così. Si trova a viverlo dentro, perché lo senti dentro, ecco, questo è, e così lo vivi, e come vivi lui, vivi la natura.
0: Benissimo, benissimo, bellissima puntata, anche se insomma l'ospite è molto particolare. Io che cosa facciamo?
1: Concludo.
0: Dobbiamo concludere, ma devi concludere come di solito fai, come co-conduttore.
1: Sì, sì. No, adesso volevo leggere due cose e poi concludo. Sì, ho tempo ancora, sì.
0: Ma sì, tu hai sempre tempo.
1: Beh, insomma, grazie. È un passaggio di Leonardo da Vinci che ho trovato nei miei libri, che è preso dai Proemi. E Leonardo dice: so che molti diranno questa essere opera inutile, e parla delle opere tipo di quelle che ho scritto, insomma, uomini quali hanno solamente desiderio di corporare ricchezze, diletto, e interamente privati di quello della sapienza, cibo e veramente sicura ricchezza dell'anima. Perché quanto più degna l'anima che il corpo, tanto più degni fien le ricchezze dell'anima che del corpo. E spesso quando vedo alcun di questi pigliare essa opera in mano, dubito un sì che la simio se il mette sul naso o che domandi se cosa mangiativa.
0: Quindi... Ecco, per cui il messaggio è chiaro, un altro maestro che ve lo dice
1: è molto
0: in parole sue.
1: Esatto, e poi leggo questo che è nella quarta di copertina, che ricorda quello che abbiamo detto prima della libertà, che per me anche qui bisognerebbe fare una puntata solo su questo, ma che felicità, mi diceva, non avere alcun desiderio, non dire io, non ricordarti chi sei, ma abbandonati fiducioso al soffio di Dio. Questo significa libertà. Leone, se ti domandano chi è libero, risponderai colui che è schiavo di Dio. Tutte le altre cosiddette libertà, infatti, sono solo forme di schiavitù.
0: Benissimo, tutto chiaro?
1: Molto chiaro.
0: Assolutamente.
1: Bene.
0: Allora?
1: Allora terminiamo come le altre volte. Io ringrazio Bruno che è stato qui con me.
0: Grazie a te.
1: E i nostri ascoltatori, Zacchiroli, che ovviamente ci legge i nostri testi. Poi ricordo che ogni volume presentato a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente all'inedite edizioni www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books On Air, autori in radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Ecco, ricordo che queste nostre trasmissioni si ascoltano la domenica alle ore 21 e il venerdì successivo in replica sempre alle ore 21.
0: Molto bene Claudio, fantastico, mi è sembrato molto chiaro anche la chiusura, per cui non solo come scrittore, come editore, autore, ma anche come co-conduttore sei veramente forte. Bene, io cari ascoltatori vi rimando alla prossima puntata di Autori in Radio Books on Air e mi raccomando continuate ad ascoltare i programmi di MRC. Buonanotte.
2: da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Che dite, amici? È il caso di entrare in diretta?
1: Entriamo.
0: Io direi di sì, eh.
2: Entriamo, entriamo.
0: Ben ritrovati a tutti sui 927 kHz di Power 927. La voce che sentite è quella di Luca Conti, che ha avuto una dispensa speciale questa sera da parte della caposala di venire qua in diretta.
1: Dopo solo un po' di pausa. La trasmissione, eh?
0: Solo per la trasmissione, devo rientrare al volo poi.
2: Dai, ascolta. Sto qui,
0: cioè, ovviamente con qui me ci sono i due ragazzotti. Uno sta dicendo stupidate, ma
2: 15 giorni che alzo che più di là che di qua.
0: Ah, io, certo.
1: Sì, guarda, di solito guarda lui lì, è sempre di là.
2: Sì, vabbè, ma se cominciamo così.
0: Non iniziamo bene. Però.
1: Di qua ci siamo noi.
2: Oh, Madonna.
0: Vabbè, ma presentatevi.
1: Luca Marini presente.
2: Diego Chateau presente, che sta trafficando con WhatsApp in maniera alacre.
1: Mamma mia. Bravo, bravo.
0: Pane vocabolario stasera. Allora, amici, direi che è il caso di salutare le nostre radio partner. Poi stasera c'è anche una novità.
2: C'è una new entry. Cominciamo con i tuoi amici.
1: Dai, partiamo con Radio Saba Sound, con il dub in tutto il Lazio, Pescara, Teramo, Chieti e in più Milano.
2: Poi i nostri amici di Centrale Milano, sempre che lo sappiamo che...
0: Tranquillo.
2: Perfetto, in AM sui 1575 kHz.
1: Perfetto, Radio Futura FM, in dub per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche.
2: Quindi Media Radio Castellana sui 1098 e 711 kHz.
1: Radiodiffusione Europea

0: Non ci dicono niente. 351 96 26 927. Perfetto, mamma mia, che perfetto. Fatica subito, nostro, pronti via così.
1: Il nostro capo, probabilmente conoscendo le nostre qualità mnemoniche, ha riempito tutto lo studio di queste etichette con il numero WhatsApp.
2: Speriamo sia giusto.
1: Ha messo anche il più 39, vabbè,
2: okay. Va bene,
1: per la precisione.
0: Vabbè, qui siamo
1: 351 96 26 927. Ma che bello,
2: preciso.
0: L'hai imparato anche
1: prima
0: tu
1: volta
0: adesso.
1: Che lo dico nella
0: la prima volta che lo legge.
1: Adesso posso agevolare la prima canzone?
0: Agevola.
1: Può spuntarmi anche una lacrimuccia?
0: Lacrima.
1: Secondo me sì. Un po' perché questa è una delle canzoni mie preferite. Lo sapete ormai tutti. Però la dobbiamo passare perché il momento non è Fausto, come dire, no? Il 23 febbraio, infatti, è scomparso Chris Jasper.
2: Mamma mia, che perdita.
1: Riascoltiamo con i suoi amici, gli Isley Brothers, Erwin e Marvin, per precisione. E questa, ovviamente, è la canzone che noi amiamo più di tutte: The Caravan of Love.

0: Come go with me, ma certo, caro Chris, che ti seguiremo. Anche se adesso potremmo farlo solamente passando le tue canzoni, che ci hai lasciato in eredità. Una scomparsa piuttosto imprevista, improvvisa, abbastanza giovane, peraltro, il buon Chris Jasper, che qui abbiamo ascoltato nel massimo splendore insieme agli amici Isley Brothers, era Caravan of Love. Purtroppo questi ultimi giorni sono stati un po' tragici dal punto di vista musicale, no? Sono scomparsi non uno, non due, non tre, ma quattro dei nostri artisti miti degli anni Ottanta.
1: La strage sta sentendo. La strage.
0: Qui subito un altro omaggio, perché c'è Gwen McCrae. Abbiamo scelto un pezzo funky proprio bello, dal suo repertorio, e che si chiama proprio Funky Sensation.

0: Non che sia proprio una novità, ma questa sera non siamo tanto a posto,
1: no,
0: ve lo devo dire.
1: Abbiamo scoperto che a volte le cuffie possono fare del male.
0: Ecco, non è funky, non è disco, non è probabilmente il genere che vi aspettate di ascoltare nelle nostre serate in diretta, però a me Mark Hollis comunque non dispiaceva, questo
1: sempre
0: pezzo
1: piaciuto,
0: era,
1: sempre piaciuto,
0: sì. Sarebbe stato probabilmente molto meglio Such a Shame per noi tre,
1: vero,
2: che l'abbiamo messa anche abbastanza recentemente, sì, ti devo dire.
0: Abbiamo scelto It's My Life.
1: Cioè adesso che pezzo sta arrivando?
0: Vabbè. Che pezzo sta arrivando? Non lo so.
1: È fantastico questo.
0: È un vinile.
1: Beh, certo, dai.
0: BT Express.
1: BT Express.
0: Canzone scelta da te.
1: Do It.

0: Beh, non si può negare che questo sia proprio un tipico sound anni 70, eh?
1: Proprio in pieno.
0: A dire la verità, a me ricorda qualcosina.
1: Dai, prova a dirlo. Dirlo.
0: Ma la sigla di un telefilm famoso.
1: Quale potrà mai essere? Dai.
0: Non lo so.
2: Quelli con quella macchina là.
0: Quella macchina là devi metterla qua.
2: No. No.
0: No, non è quella. No. È questa, secondo me.
1: È proprio questa.
0: Ah.
1: Ci sta.
0: Beh, le sonorità sono proprio quelle, decisamente meglio BT Express. Comunque questo, svegliamolo, era il leitmotiv, diciamo, la sigla di Starsky e Hutch,
1: yes,
0: che per quelli della nostra generazione hanno voluto dire qualcosa, eh?
1: Direi.
0: Ha voluto dire qualcosa anche questo genere musicale qua, che io non so cosa ti è venuto in mente, Diego.
2: Sai perché? No, ma non l'ascolto credo da 30 anni, insomma, l'altro giorno, non so, nella trasmissione mi è capitato sotto il video.
0: Sì.
2: E ho detto, no, così.
0: Di questi che si rotolavano per terra.
2: Sì. Ma diciamo che più che loro che si rotolavano, c'era una con una gonnellina azzurra che non era male.
0: Te pareva che non si andava più.
1: Il ricordo è quello.
2: Sono sensibile.
0: Quindi c'è il vincitore di Sanremo insieme a Jerry, no?
2: Lewis.

0: ci mancava un po' di scratch, Ve li ricordate quando erano in Galleria del Corso sti personaggi? Non loro ovviamente, non Holly e Jerry, ma quelli che li imitavano, insomma.
1: Davanti a Burghi?
0: Davanti a Burghi, sotto la scalinata.
2: Non davanti a Burghi, io me li ricordo dove c'era il parcheggio Mediolanum, nella zona dei cinema, Arlecchino, quelli
0: lì. Sì, anche. Beh, ma era la stessa galleria che collegava praticamente Corso Vittorio Emanuele con la piazza di la Piazza Beccaria.
2: E perché lui era lì dal Crota a mangiare i wurstel.
1: Ma lui era piazza, Piazza Beccaria andavo sempre
0: dal Crota. Secondo me tu eri più al teatrino, ecco.
1: Teatrino lì vicino, no. Che rima. No, no.

0: 927 kHz la nostra frequenza, 90s to 70s, il trentennio dal quale estraiamo la maggior parte della nostra musica, la musica che compone l'ossatura della nostra programmazione. Qui ci siamo dentro per pochissimo perché il brano è del 1999. Lucio Dalla con la sua Ciao ci consente così di rendere omaggio a un artista che ci ha lasciato il 25 febbraio, scusate, il 1 marzo del 2012.
1: Sottotitolo, quindi, per colpa di non so di chi.
0: Sì. Sì, questo continuo ripetere, questa cantilena per colpa di non so di chi ti entra nelle orecchie, poi la canticchi insomma per 4 minuti. Come più o meno 4 minuti è la durata dell'intro di questo brano.
1: Ma infatti io ho un po' sete.
2: Che ne dura 5, ma la 4, 4 sono quelle dentro.
1: Allora, io ho un po' sete e quindi...
0: Sei scelto un cocktail di quelli che piacciono anche a me.
1: Esattamente, quindi un bel 30 ml di rum bianco.
0: Sì.
1: Un altro 30 ml di rum scuro. Mm. Un pochino di liquore amaretto di Saronno per noi italiani. 20 ml di succo di lime fresco, sciroppo di zucchero e ghiaccio volontà.
0: E abbiamo fatto la ricetta del
1: Mai Tai.
0: Mamma mia.

0: Beh, Luca, cosa ne dici? Siamo fine febbraio e già in maniche corte, non è un
1: bel inizio. Mamma mia, fa un caldo qua dentro.
0: A giugno cosa facciamo qua? Quando la Virgin ancora non apriva palestre ma faceva ottima musica, erano le Mai Tai con la loro History, l'anno il 1985. Continuiamo con un po' di ritmo, questa volta la selezione è by Chateau. Stiamo parlando di Jackie Moore. Perché proprio lei? Così ti è rimasta in testa?
2: Mi è rimasta, guarda, sai che io ogni tanto ascolto in giro, quando c'è uno che rimane impresso, mi faccio il vocale mentre guido,
0: certo.
2: E poi me li riscrivo.
1: Esatto.
0: Chiama,
1: così deve essere.
0: Chiama le forze dell'ordine, intanto
1: stanno arrivando.

0: dei pezzi preferiti da Diego.
1: Allora, non abbiamo detto
2: che causa assenza abbiamo saltato il nostro Sanremo.
0: Abbiamo saltato il nostro Sanremo.
2: Che noi avevamo preparato una puntata per celebrare a modo il nostro Sanremo. Però ce la teniamo in caldo perché visto che
0: viene buona in un'altra occasione.
2: Eravamo chiusi in RSA, viene buona per l'anno prossimo.
3: Esatto.
2: Tanto, no?
0: Comunque i pezzi
3: che abbiamo ascoltato rimangono, scusa.
0: No, no, tranquillo. Dicevi pezzi?
3: I pezzi rimangono quelli che avevamo scelto.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Scolpiti nella roccia.
2: Scolpiti nella roccia.
0: Dicevo che il pezzo di Nick Kershaw che abbiamo appena ascoltato l'abbiamo ascoltato per un motivo, perché il primo marzo del 1958 vedeva la luce questo artista e
2: un bel
0: autore,
2: 66 anni ragazzi.
0: Per cui c'ha un bel 66 anni ragazzi, assolutamente sì. Pensate che ebbe un tale successo con questa canzone che l'anno successivo venne invitato per il Live Aid, niente meno che da Bob Geldof. Questo giusto per dire che comunque
2: che imitavano cani e porci
0: praticamente.
3: Vabbè, a posto.
0: E questo
3: picchio
0: sembra la colonna sonora di un videogame, però almeno l'inizio, perché poi Donna Ellen invece va su, che è un piacere.
3: Mazzo,
0: l'ennesimo vinile della nostra serata Nighttime Lover. E questo è un pezzo scelto da Luca Murray,
3: hey,
0: Enterprises la. International. Ed è Sweet Somebody, giusto?
3: Sì, è proprio quello.
0: Per non farci mancare niente, abbiamo scelto la dance mix version 4 minuti e 50. Hey.

0: se adesso io per esempio esplodessi in un poderoso starnuto, cosa?
1: Diccelo perché ci scostiamo un attimo.
0: Ma potrebbe capitare, ecco, io ve lo dico, vi avviso per tempo, comunque tranquilli.
1: Benissimo, importante saperlo prima.
0: E questa era Sweet Somebody. Il ritmo rimane su con un altro pezzo che degli anni 80 arriva fresco fresco sulle nostre frequenze. Lei, Reggie, forse la ricorderete anche per un'altra canzone. Avete presente Into the Groove, la canzone portata a successo da Madonna?
2: Madonna.
0: Ebbene, il retro di questo mix qua conteneva la versione di Reggie di questo pezzo.
2: Ah, ho capito.
0: Noi però abbiamo scelto il lato A per una volta, eh?
1: Che non credo di aver mai sentito proprio.
0: Secondo me poi il riff qualche cosa ti verrà sicuramente. Figurati, la tua memoria si sbloccherà dall'improvviso.
2: È un attimo, guarda. Ricordi.
0: Scrivetevelo, lei si chiama Reggie e questa sera abbiamo scelto un singolo che ottenne un successo clamoroso e tutte le RSA ballavano, che era una roba, guarda.
2: Ma che anno sarà stato?
0: Il 56.
2: Quanto sei? 58. Una parola.
0: Vabbè ragazzi, il pezzo si chiama On The Park.

0: È mezzanotte.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Non-stop music on AM 927. The power of medium wave.

0: stasera pensavo di iniziare con funiculi funiculà, sarà forse per via della cena che abbiamo appena concluso, ma può invece essere. No, vi risparmio questa esperienza. Ben ritrovati sui 927 kHz di Power 927, Luca Conti con voi per le prossime due ore, ma ovviamente in ottima compagnia, e cioè quella dei miei due soci.
1: Luca Marini, presente.
2: Diego Chateau, eccomi.
0: Ragazzi, io direi che è il caso di salutare subito le radio, perché sapete che poi c'è la nostra sera. Vai.
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche.
2: Medio Radio Castellare in AM sui 1098-711 kHz, in dub in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming radiobobs.net. Vi ricordiamo il numero di WhatsApp se volete mandarci messaggi. Vi rinnoviamo se volete mandare qualche audio simpatico, ma cercheremo di mandarlo in onda. Il numero è il solito 351 9626 927.
0: Qui secondo me bisogna anche cominciare a dare l'indirizzo, e così magari ci mandano anche qualche genere di conforto dai loro territori, qualcosa di tipico, ma di tradizionale. Adesso si avvicina Natale, ragazzi,
2: tra,
0: noi qui.
2: Tra l'altro scusate colpo di tosse, tra l'altro ogni tanto scrive qualcuno, ma vogliamo venire a vedere gli studi, cioè io
0: basta che ce lo dici.
2: Cioè io rispondo sui social, cioè venite, cioè non è che posso mandarvi l'invito ufficiale,
0: basta che mandate un messaggio chiaro, dite vorrei venire mercoledì prossimo,
1: vorrei venire e porto questo e quest'altro,
2: soprattutto
0: nel senso noi, loro devono manifestare l'interesse a venire negli studi e a quel punto noi diamo la tariffa.
1: Esatto.
0: No, mi sembra chiaro, no?
1: Giusto.
0: Amici, il primo pezzo della serata sarà di Whitney Houston, I'm Every Woman, ma prima ovviamente abbiamo tempo per riascoltare per la terza volta la nostra meravigliosa sigla di apertura, nuovissima, stupenda,
1: andiamo.
0: Il mondo ci invidia. My Time Lover.
3: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927.

0: Esattamente 7 giorni fa chiudevamo la nostra diretta con un altro pezzo di Whitney Houston, guarda caso un altro estratto da una colonna sonora, era Why Does It Hurt So Bad, sempre dalla colonna sonora di Waiting to Exhale. Questa volta invece siamo andati a ripescare I'm Every Woman, pezzo originariamente inciso nel 78 da Chaka Khan, ma che qui abbiamo ascoltato invece l'interpretazione della grande Whitney da The Bodyguard, perché non c'era solo il pezzo che tutti ben conosciamo, vincitore dell'Oscar, c'erano anche canzoni di questo tipo. E a noi comunque la voce di Whitney dà sempre una certa sensazione di freschezza. Così, eh? Piaciuta la definizione freschezza.
1: Freschezza ci stava proprio bene.
2: Sembra proprio un vigor.
0: Allora, questa l'abbiamo preascoltata per qualche secondo prima e ci siamo detti tutti e tre, difficile questi. Cioè, non è bello iniziare subito così, di botto. Caro il mio Luke Marini. Anche se questa però non sono sicuro che tu l'abbia selezionata. Sei stato tu, Diego?

0: preso io il disco.
1: Quello l'ha preso, preso lui. Tu. C'era in mezzo in altri.
2: Quindi posso corcarti di mazzate senza pentirmene?
0: Con forza, però.
2: È bellissima la, la spiegazione che mi hai dato prima su come riconoscere l'intro che arriva.
0: Bella, sì, sì. È proprio così.
2: Ma non è ancora arrivata, però.
0: No.
2: No, ma è... Eccola.
0: Arriva, sì.
2: Arriva.

0: You can make it up.
1: Bellissimo questo inserto a cappella, bellissimo.
2: Continua a gridare questa, una roba micidiale.
1: Spettacolo. Mariah Carey, questo era il terzo estratto singolo dal suo album del 1992, che ricorderete senz'altro era Emotions. Mariah Carey, comunque l'aspettiamo al varco, ragazzi, si sta avvicinando quel momento dove abbiamo già detto no,
2: non manca,
1: inizierà
2: molto,
1: l'incasso
2: .
1: No, con
3: passa dal via
1: All I Want for Christmas,
2: c'ha gli occhi col dollaro che
3: passa dal via, dice, mi tira i 20.000.
1: Dunque, io tornerei sul discorso che abbiamo fatto in apertura. A me piace, volendo, come alternativa potrebbe essere il mandorlato. Io preferisco il classico, però anche il mandorlato non è male. Tu, Luca, invece? Dove vuoi? Cioccolato?
2: Sì, per cioccolato, sì, per, ma anche cioccolato, se non è tanto il pistacchio.
1: Il pistacchio va forte, il pistacchio. Tu, invece?
3: Io sarei orientato sempre all'esposizione qua dietro. Sono
1: sempre al solito, però non è che possiamo tutte le volte cadere sulla bottiglia vuota, dai, su.
3: Infatti ci vuole la bottiglia piena.
1: Giusto, giusto.
3: Infatti.
1: Va bene, riparliamo dopo.
2: Con la raccolta di tappi che c'è a casa.

0: ragazzi, era il 1983 quando usciva questo disco, sorry, album meraviglioso Color by Number dei Culture Club. Conteneva canzoni come Karma Chameleon, It's a Miracle,
1: Victims,
0: Victims stupenda, ma noi abbiamo scelto Miss Me Blind.
2: Ci sono anche delle dediche lì sulla...
0: Allora, infatti prima sono stato un po' dissacrante perché nel fuori onda mi è venuto naturale, leggendo questi titoli, fare un fischietto che... e poi ho pensato, no ragazzi, il fischietto lo poteva fare uno solo, e quindi mi sono subito...
2: e nessun altro.
0: E contemporaneamente però mi sono accorto di questo fatto, che qualche pazzo ha scritto sulla copertina delle cose improponibili. Non si fa, ragazzi, non si fa, questo è un sacrilegio,
1: cioè,
0: no?
1: Mi hanno...
0: no, si può rovinare così, dai.
1: Tra l'altro sai che io ho a casa il disco mix, sì, che era esattamente uguale anche per copertina.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: E c'era Miss Me Blind lato A e Victims dietro.
0: No, esatto, certo. Questa intro mi pare di riconoscerla.
2: Sì, appena.
0: E finalmente posso dire per la prima volta nella serata una selection by Luca Marini.

0: E queste erano le meravigliose sorelle Hutchinson, ovvero le Emotions con Best of My Love You, come non ricordare anche la meravigliosa Boogie Wonderland insieme agli Earth, Wind & Fire. Vabbè, insomma, sempre formazione loro, tutta al femminile, decisamente di livello, e che ci ha riportato ancora una volta nell'atmosfera disco. Nel frattempo vedevo Diego un po' interrogativo guardare il monitor, forse hai scovato qualcosa.
1: Sì, perché stavo cercando delle informazioni sul prossimo pezzo.
0: Ah, ok.
1: E
2: sulla cantante.
1: Sulla cantante, solo che siccome c'è il nome che è un po' un'omonimia con una famosa attrice,
0: Non riesce a pescare
1: informazioni dettagliate e fresche.
0: Perché di Collins ce ne sono tante.
1: Ma non è tanto per il Collins, è proprio il
2: ma
1: nome.
2: Di Lynn ce n'è una sola.
0: Ragazzi, sì. Vabbè, anche la canzone probabilmente la ricorderete, non in questa versione, perché
1: gliel'ho
0: sono sicuro.
1: Gliel'ho fatta.
0: Dici qualcosa, ci dici già subito oppure ti devi informare?
1: No, leggo, poi vi informo dopo.
0: Va bene. Dicevo che la canzone sicuramente la ricorderete, non in questa versione, ma può essere in quella di James Brown.

92.7. Reload, frammenti da Nighttime Lover.

0: devo dire che in alcuni momenti la telecamera ci vorrebbe.
1: Sì, bella sta canzone, sembra uno stufato con le noci senza noci.
2: Già, bisognerebbe tradurre sta roba. Vabbè, comunque.
0: Sta cosa però non dovevi dire.
2: Non lo dovevi dire,
0: questo. Non lo dovevi dire. E questa era la strizzatissima voce di Nico Di Paolo, cantante e chitarrista dei New Trolls, nato il 4 dicembre ma del 1947. L'album del 1979 conteneva anche questa perla. Loro con questo pezzo vennero definiti i Bee Gees italiani, ma solo perché cantavano un pochino in farsetto, ecco.
1: Vabbè, sì, ma proprio solo per quello.
0: Il singolo era Che Idea, no, giusto dirlo.
1: Quale idea?
0: No, lo vedi, no, che non confondere, sta. Non che confondere. Invece qua in sottofondo abbiamo un ennesimo album, perché noi, come sapete, proponiamo spessissimo musica in vinile, e questa l'abbiamo scelta appositamente per voi, e si tratta del grande Gino Socio.
1: È italo-canadese Gino Socio, è ancora tra di noi, c'ha 70 anni e è Gino Socio.
0: È giovanissimo il Gino, il Gino Socio.
3: Il Gino.
0: Possiamo dire che è un po' un nostro socio, giusto?
1: Sì, ecco.
0: Beh, no, dal punto di vista anagrafico intendevo.
1: Ah, sì.
0: Uno. Due. No, niente, scusa.
1: Ci credo. Comunque, che pezzo è questo? Dai, te lo ricordi?
0: I remember.

0: la copertina di questo disco mi ricorda molto una nostra amica, perché la trovo un po' righe e quadretti. Carina questa, ragazzi.
1: Chiudiamo qui per stasera. Ci sentiamo poi settimana prossima.
0: Per chi non lo sapesse, non fosse fornito di immaginazione tale da poter vedere la copertina di questo album di Gino Socio, pubblicato nel 1982, era Face to Face ed è effettivamente molto righe e quadretti. Così approfittiamo anche per salutare la nostra amica Rosa. Disco che secondo me rimane il suo più bello, ma è una mia opinione. Il pezzo che abbiamo ascoltato era Remember, ma qui c'era anche It's Alright in questo disco qua.
2: Però forse anche quello dove c'era Dancer non era male,
0: però sai che io adoro queste sonorità un po' elettroniche tipiche del resto di Gino, eh? La prossima canzone l'abbiamo selezionata con grandissima difficoltà, perché tanto per cambiare è una Luca Marini Selection e quando si parla di lui sapete che prima si consulta con il vicino di casa, chiede: ma questa non l'hai mai sentita? La conosci? Non la conosci? Non la conosceva.
2: Il vicino non conosce neanche YSC.
1: Come si fanno a conoscere The Four Tops?
0: Sì, li conosciamo. È Don't Walk Away che non conoscevamo.

0: Sì, pronto? Parlo con il vicino di casa di Luca Marini. Lei è proprio sicura? Questa non l'ha mai sentita?
1: Ah, okay. Bugiardo.
0: Cioè, dici che l'ha sentita in realtà?
2: Sì, ma neanche la prossima l'ha mai sentita.
0: No, no.
2: Ma ti dirò di più, non l'ha sentita neanche su Spotify.
0: Per cui nella playlist che noi stiamo preparando e che pubblicheremo alla fine della diretta, questa non ci sarà. No. Peccato. La potete ascoltare solo qui certe canzoni, ragazzi. È inutile. Questa non l'ha mai sentita non solo il vicino di casa di Luca.
2: Ma neanche il cane del vicino di casa.
0: The Real Thing, Straight to the Heart.

0: Beh, se non è 101 like questa.
1: Esatto.
0: Lo sapete che a quest'ora ogni mercoledì noi entriamo in punta di piedi in via Locatelli, andiamo a rubare un disco in archivio e ve lo riproponiamo. In questo caso vi diciamo anche di chi si tratta questa formazione Life, scritta però puntata come un acronimo, quindi Hell High FE per la precisione.
1: Esatto.
0: Con il pezzo All Played Out, era la canzone che abbiamo scelto questa settimana.
1: Diciamo che abbiamo anticipato un po' le meteore, perché
2: questo
1: questi
2: è
1: qua proprio
2: vera,
0: sì,
2: vera.
0: Un gruppo difficile da reperire.
2: Però
0: giro.
2: Non siamo gli unici che conosciamo, perché non ho trovato informazioni su internet, però sono andato su Discogs e qualcuno ha comprato il disco l'8 novembre 2025 per ultimo, quindi qualcun altro
0: ha pagato
2: noi...
0: 3-4 euro.
2: No, 3,45 euro.
0: Cioè, vedi, ragazzi, incredibile.
1: Ma il suo prezzo.
0: Ma ragazzi, ma certo che sì. Io questa non la conosco, lascerei annunciare a voi.
2: Al vicino, il vicino di Luca, l'annuncio
0: vicino.
2: Lui.
1: Mai sentita questa. Non so neanche chi sia lui.
0: No.
1: Ma però forse...
0: Chi è?
1: Casey questo.

0: proprio nel momento in cui volevamo entrare, questo si rimette a cantare. Il tuo amico Casey ci fa sempre degli scherzetti non voluti, diciamo. All Night's Work, questo è il titolo dell'album pubblicato nel 1982. Possiamo definire questo lavoro tardo disco, perché comunque questa è una canzone che ha tutti, no, tutte le caratteristiche quattro quarti tipiche
1: per quello che ci piace,
0: di quel ritmo che noi amiamo particolarmente. Ovviamente era You Said You'd Give Me Some More, ancora in sottofondo in vinile, tanto per cambiare, ma i più attenti se ne saranno resi conti, perché c'è quel leggero afrore di fritto
1: appena
2: sta friggendo in maniera vergognosa.
0: Adesso però la disco la lascerei un attimo da parte, non prima però di aver tirato le orecchie al boss, perché il boss prima ci ha fatto un mazzo tanto prima della diretta, ve lo ricordate? È venuto in, oh, perché le intro le beccate mai? Attenzione, intanto stasera siamo quasi alle 23 per chi ci sta seguendo in diretta, quindi 100%. È un'ora, per adesso siamo al 100%. Sicuramente la cambiamo la prossima, perché poi funziona.
2: No, la prossima
0: così.
2: No. Sì, forse sì. No,
0: no.
2: Forse
0: no. Siamo troppo bravi.
2: Questa no.
0: Mentre ci avviciniamo al secondo momento Made in Italy, tanto atteso soprattutto da Luca.
1: Sì.
0: Spendiamo qualche minuto con Simply Red.
1: Eravamo tutti d'accordo su questa, eh?
0: Su questa eravamo assolutamente tutti d'accordo, sì. E poi lui, com'è che si chiama? Lui, McCallie Culkin.
1: Qualche cosa del genere. Mamma mia. Mamma mia.

0: Diego, di qualcosa tu però, perché io non lo reggo più.
1: Allora,
0: ha fatto delle sceneggiate su questa canzone che veramente era imbarazzante.
2: Allora, ho ricollegato adesso la cuffia.
0: Lo so.
1: Allora, premesso che
2: permesso
1: non è neanche tra le mie preferite. Ci sono altre canzoni di 883 che mi piacciono di più. Questa non è mia.
2: Ah, ne ho fatte altre.
1: Allora, questa.
0: Senti, è inutile che fai tanto lo splendido, perché poco più di 15 giorni fa eri qua che pendevi dalle labbra del suo produttore che è venuto a trovarci. Ricordatela questa cosa,
2: Sì, ma non vuol dire niente. Ma non mi sembra dire che siano in buonissimi rapporti comunque.
0: Ma questo non te lo so dire, però.
2: No, lo dico io.
1: Ah, sì? No, Claudio non
0: ama particolarmente.
1: Non ha detto buone parole, mi sembra.
0: Va bene,
1: comunque, ne approfitto per ricordarvi che adesso.

0: adesso in chiaro, sì, sul canale 8 mi sembra, sì, c'è la prima stagione della serie degli 883 che hanno passato su Sky l'anno scorso.
1: Ah sì, ricordo, ha avuto un successo clamoroso.
0: Guardatela perché adesso in chiaro sugli 8 vale la pena, è carina.
2: Telecomando, si cambia canale.
1: Dillo al tuo amico.
0: Non è vero, non è vero, è carina.
1: Questa ti accontenta almeno?
0: Se vuoi parliamo di Paola Iezzi.
2: No, no, va bene questa qui.
0: Io sono d'accordo.
1: Chiara? È chiara?
0: Meglio Paola.
1: Vabbè dai, un po' di stomp.
2: Mamma mia.
1: Si sente che la produzione di Quincy Jones o no?
2: Appena appena, eh.
1: 1980.

0: sì, erano proprio loro, Lewis e George Johnson.
1: I fratelli Johnson mi piacevano tanto.
0: Assolutamente, qui c'era anche una sorella però, Valerie. Bravissimo, eh?
1: Tutta la curva.
0: Questa era Stomp. Ah, ci sta perfettamente, questo pezzo qua. Ah, sì, sì, sono d'accordo, selezione azzeccatissima. Amici, se vi siete appena sintonizzati sui 927 kHz di Power 927, peccato, perché è già oltre un'ora che siamo in diretta, però abbiamo ancora parecchia musica da ascoltare. Si avvicina intanto lo spazio meteora, questa sera è come vero. Sempre appannaggio del buon Diego, e lui tutta la settimana studia che cosa selezionare per noi, eh. Ho già dato un'occhiata ed è, non è male quella di questa sera. Non è male.
1: Insomma.
0: Te non va mai bene,
1: ma no, è una meteora, è sempre meteora, sì.
0: Tonight I'm alright, Reda Michael Walden.

0: questa canzone qui la considererei quasi un'anteprima, eh.
1: Io devo dire, l'avevo già sentita, ma prima in studio di là non l'avevo mai sentita.
2: Perché? Perché quando si parla di meteore è il meteorismo imperverso.
1: L'effetto è questo.
0: Il meteorismo è incurabile, sì, qua.
1: Esatto. Sì, il meteorismo è questo.
0: Il Drum Theater, questo era Home is where the heart is, ovvero la casa è dove c'è il cuore, no?
1: Facciamo così.
0: Qui
1: però
0: il cuore, ragazzi, scusate, ma.
2: E purtroppo, ripeto quando andiamo a selezionare le meteore, ti capitano cose come queste. C'è stato di peggio, ti ricordi il Knack?
0: Sì, vero?
1: Mamma mia.
2: Il livello è quello. Non è che...
0: Secondo me non l'avevano neanche riascoltata dopo la registrazione. Cioè proprio...
1: Buona la prima.
2: Buona la prima. Dunque, i nostri amici Dan Fiat sono un gruppo che veramente ha fatto dall'85 all'87. Proprio. Ci hanno dato dentro.
0: Tanti anni di attività, ad altissimo livello.
2: Inglesi, si definirono pop rock funky con un tocco tribale.
0: Sì, vabbè.
2: Perché le percussioni di.
1: Vale tutto, proprio.
2: Tribale.
0: Però si sono definiti loro così alla fine.
2: Si sono definiti loro perché c'era uno dentro del gruppo che faceva le percussioni andine.
0: Capito? Io mi posso anche definire il sosia di George Clooney, però.
2: Però.
1: Alla radio.
2: Voglio dare un aneddoto storico di Radio Milano, che anche il Dorado, che dopo andremo ad ascoltare, è stato un disco 101.
0: Ma dai.
2: Assolutamente sì, selezionato da Braccia.
0: Niente, cioè Braccia mi ha selezionato il Dorado.
2: Ti ha selezionato il Dorado. Ero lì in radio quel giorno lì che
0: pensavo fosse gelato, dai.
2: No. Andate a vedere il Calippo del Dorado. Anche questa.
0: Vabbè.
2: Comunque, che gli dobbiamo dire della loro carriera musicale?
0: Non lo so,
2: musicale? Non c'è carriera musicale, cioè nel senso la loro carriera musicale si riduce all'album di Eldorado, dove c'erano 6 canzoni, quindi neanche tantine.
0: Quindi l'unico album che hanno pubblicato.
2: Unico album che hanno pubblicato.
1: Mi sento di dire grazie.
2: Sì, vabbè, allora.
0: Vabbè, però Eldorado era carino.
1: Assolutamente, sì.
0: Rispetto a quella che abbiamo appena ascoltato.
1: Sì, beh, un capolavoro.
2: Aveva un bel ritornello il Dorado,
0: Sì, sono d'accordo.
2: Infatti il sottotitolo della canzone
1: era
2: Shabadi Shabada.
0: Vabbè, Drum Theater.

0: c'è un bel ritornello, c'è un bel ritornello. Però poi dopo non vi lanciate con questo ritornello.
1: Eh no. Beh, abbiamo fatto un paio di Shabadi Shabadà. Eh?
2: Sì, ce la siamo
0: comunque
2: già
0: la dovete
2: fatta.
0: Piantare di guardare i vecchi cartelloni della Eldorado gelati.
1: Eh sì, ma c'erano sei gelo succosi.
0: Il gelo succosi.
1: Vabbè. C'era il Mister Orange,
2: il Twister, molto buono,
1: il Magic Cola
2: e il cucciolone.
0: E quello con il piede?
2: E quello col piede mi sa che non era Eldorado, mannaia.
0: Ho capito. Invece lei arriva
2: perché c'è l'algida
0: e piazza il suo piedone, Geraldine Hunt. Questo è un pezzo del 1980 che è ancora piena era disco e anche questo è un pezzo veramente straordinario. Grazie Luca Barrini.
1: Prego.
0: Lei che fu amica intima di Minnie Riperton, altra interprete sfortunatissima, morta a solo 31 anni.
1: Caspita.
0: Purtroppo devo comunicarvi che anche Geraldine Hunt ci ha lasciato esattamente nel 2022 all'età però di 77 anni.

0: devo dire che vedere qualcuno estasiato per una canzone italiana mi riempie il cuore. Veramente. Non ci sono abituato, c'è il bifolco al di là del vetro che di solito le dice di ogni, per cui insomma.
1: Cioè, Mediterraneo è.
0: Mediterraneo è meraviglioso, è una canzone che tra l'altro è stata scritta da Pino Mango insieme a Mogol, che ha definito questo forse il suo più bel pezzo di sempre. E se lo dice Mogol, diciamo che come paroliere non è l'ultimo arrivato.
1: Esatto, confermo.
0: Qui fischia, stasera fischia. Ci dovete perdonare, ma il fischio continua imperterrito. È arrivato il bifolco.
2: Ho sentito bifolco e sono venuto subito.
0: Il richiamo
3: adesso,
0: della terra, c'era.
3: Il richiamo da fare. No, ma adesso ti lascio spazio con Rosa. Adesso, io vado, devo andare un attimo di là.
0: Cosa
3: e
0: fai?
3: Secondo me si scatena la terza guerra mondiale.
0: Senti, posso venire di là anch'io? Perché veramente non so se li reggo insieme sti due. Intanto, amici, abbiamo già qualche cosa in sottofondo di carino.
3: È l'omino rosso di capelli.
0: Sì, certo, lui. Nick Hucknall, ovvero i Simply Red. Ho scelto It's Only Love stasera. Vi va bene a tutti? Siete d'accordo?
3: Tantissimi.
2: Avrei scelto un altro.
0: Allora ascoltiamo questa. Grazie, Luca. Ciao.

0: Sì, però stasera mi sembra di essere nel confessionale del Grande Fratello. Continuo a vedere gente che si sposta, sì, che si muove, va. Adesso con quella cuffia cosa stai
1: facendo?
0: Dai,
1: prova che provo io.
0: Allora. Dai, ecco. A posto?
1: Stai dritta di qua, perché se ti giri è un casino, secondo me.
2: Ok, dritta.
1: Perché il padiglione è padigliona, dai.
0: Incredibile, incredibile. Allora, io lo prendo in giro, sarà anche biforco, ma ragazzi, guarda, ne che è una persona. Dai, ne sa una più degli altri.
1: Una bestia comunque educata, dai.
0: It's Only Love is Simply Red, subito prima di un altro grande artista, Gregory Abbott. Noi potevamo passare Shake You Down, ovviamente
1: avremmo voluto.
0: Avremmo voluto, ma il ragazzo di là mi ha selezionato un disco che non la contiene. Vabbè, accontentiamoci di Back to Stay, va?

0: This is Power Milano International, 927 AM in mono.
1: Reload, frammenti da
2: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Giornata fausta il 5 novembre 1959 per il Canada. Vedeva la luce lui, Bryan Adams. Abbiamo voluto celebrarlo con questa canzone Heaven, scritta nel 1985, in un periodo nel quale lui apriva i concerti dei Journey. E secondo me un pochino di influenza di questo easy rock tipico dei Journey di quegli anni era...
1: Un filino ci sta.
0: Del resto era musica di quei Journey, no?
1: Benissimo. E con questo anticipiamo i saluti.
0: Ma qualcuno ha detto Journey? Non lo so, mi sembra di aver capito.
1: Sentito. Sì, l'ho sentito, qualcuno l'ha detto.
0: E allora, visto che il momento Easy Rock non ci basta mai, eccola qua. Yeah!

0: con Don't Stop Believing dei Journey si procede a grandi falcate verso la mezzanotte, quindi anche i saluti del trio che nel frattempo si è ricomposto. Quindi ecco qua Diego che è ritornato in studio insieme a Luca, che invece fatica, non si è mai mosso, è stato nascosto nell'angolino tutta la sera.
1: Io sto sempre sotto al tavolo.
0: Vabbè, ognuno ha i suoi vizi, del resto che siamo noi per giudicarli.
2: Era qui che palleggiava con un mango, una papaya.
0: Non voglio sapere con cosa palleggiava.
1: Punto. Però quando è non dicevi niente, vabbè.
0: No, assolutamente, lo sai che quando siamo soli poi tutto cambia, l'atmosfera cala di colpo. Vabbè. Produzione di Babyface anche questa, del resto Johnny Gill era della compagnia. Qua c'erano Karen White, come si chiamava
1: quella?
0: Kenny G, bravissimo, lo sentiamo, sentite. Lui è Kenny G. Il sax di Kenny G, il clarinetto di Kenny G. Bravissimo. Vabbè, il pezzo è Mai Mai Mai e credo che dopo Mai Mai Mai arriveranno anche i nostri saluti.
1: Bye bye.

0: che voce meravigliosa aveva Johnny Gill.
1: Ah, e che pezzo, sì, bello.
0: Uno degli ultimi colpi della Motown era il 1990, e almeno per come l'abbiamo conosciuta e amata, praticamente l'avventura finiva lì. Insomma, più o meno, ecco, ancora un paio d'anni.
1: L'intorno.
0: Sì. E con Johnny Gill siamo giunti ai saluti, come vi anticipavo, per cui prima di farvi ascoltare il nostro pezzo finale direi che è il caso di salutare le radio e salutare anche gli amici che ci hanno scritto.
2: Assolutamente, ascoltatori che ci hanno ascoltato, raggiunto su Facebook, su WhatsApp, quindi Ivano, Corrado, Federica, Giambattista, Giorgio, Kenny, il boss Sabatino. Io ho sentito un fischio ancora.
0: Sì, no, perché sei bosso.
1: Qui bisogna stare immobili.
2: Rodolfo, Nicola, Paolo, Freddy, Ferdinando, Gianluca, Claudio, Manuel, Mirko, Nicola, Pier Vinicio, Ezio, Eric, Stefano, il Basman, Diego e poi le nostre ospiti, Loretta e Rosa.
0: Certo, che sono di là, giusto? Non rientrano per un saluto veloce, è difficile, difficile.
2: Sono là che c'è il capo che le sta intrattenendo.
0: Va bene, non disturbiamoli allora, dai.
2: Sono lì.
1: Va bene, salutiamo le radio. Partiamo certo. Con Radio Saba Sound, con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM.